galleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi quattro musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce, e invece no? E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby compie un malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glen Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro, le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah. Oh boy, it's safe. Okay, why not? I'm gonna make it safe.

何かが変わるとき、夢も変わりませんか？私は変わります。

0: ridisegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: "It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city." Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost.

Tell me there'll be time, go and play.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grams è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti, sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grams, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

batteria industrial, accordi in beat crushing, chitarre dissonanti sullo sfondo e poi I want to be kept alive by something. L'aria si stringe sul diaframma come un pugno che non vuole mollare. Esplode il primo rantolo. È un filo spinato di armoniche lacerate, doppiato da un gemello più scuro. Due gole che si specchiano e si sfidano, come se il primo Marilyn Manson avesse finalmente imparato a domare il proprio demone, invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole, nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa, è la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina non c'è catarsi, resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso, e tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.

Thank you.

What?

0: Benvenuti a Radio Gwen. Ogni mercoledì siamo live nel palinsesto estivo. Sono Costa in studio in via Livio 16 a Chiasso con la nostra Francesca, la nostra volontaria, che oggi è venuta qua per introdurvi ai nuovi podcast che vi mandiamo quest'oggi. Ce ne sono tanti, siamo live, ripeto. Francesca, buongiorno, dici un po'.
1: Buongiorno.
0: Cosa succede oggi?
1: Oggi parliamo di The Deep Nest. Un podcast a cura di Natascia Bandecchi e Elisabetta La Rosa. The Deep Nest è un podcast che dà voce a chi spesso non ce l'ha. Storie vere raccontate in prima persona. Il progetto ha incontrato e ascoltato diverse storie. Ad esempio Aldina Crespi, una donna omosessuale che ci ha parlato di cosa significa essere tollerata ma non davvero accettata. Ha ascoltato anche Roberto Vecchioni, non nei panni del cantautore, ma in quelli del padre e nonno. Sua figlia è omosessuale e madre di due gemelle. E poi c'è Giulia, 22 anni, che ci ha spiegato con parole semplici cosa vuol dire essere non binaria in un mondo che ama le categorie. Un progetto e podcast per creare vicinanza, empatia, conoscenza. Perché crediamo che ascoltare la storia di un'altra persona cambia qualcosa anche dentro di noi. The Deep Nest, perché ogni persona merita di essere libera, accettata e inclusa. In questa puntata ascolterete due episodi. La prima è dedicata a Baby Marcello. Fin da piccolo amava travestirsi. Bowie, Divine, la diva che ha stravolto il concetto di drag queen, e l'attore pantomimo britannico Lindsay Kemp sono i suoi nomi tutelari. Baby Marcello, performer di professione e con una storia trentennale legata a Ibiza, è stato il figlio strano di famiglia. Durante l'infanzia, tutt'altro che semplice vissuta, segnata da immancabili momenti di bullismo che lo hanno fatto soffrire. Nel teatro, ancora di salvezza, Baby Marcello ha trovato la forza per esprimere la sua diversità. Oggi non ha più paura di nascondere di essere omosessuale e forse una parte di lui è anche transessuale. Rifiuta qualsiasi etichetta nel suo modo di esprimersi, visto anche che esprimersi nella propria diversità significa manifestare la propria unicità.

0: sono Baby Marcello, sono un performer e lavoro da 30 anni ad Ibiza, per cui diciamo che per tutta la gente che è passata ad Ibiza più o meno sa chi sono. Sono stato il protagonista, il personaggio, sono ancora attualmente l'incarnazione di questa super mujer, come si dice, super regina. Di una festa che si chiama La Troia, che si chiamava La Troia Assassina, che è un nome molto forte, ma in realtà in spagnolo non significa quello che significa in italiano, un riferimento è più un riferimento magari alla città, per lo spagnolo Troia, la città. Infatti ci sono anche l'Hotel Troia a Madrid, una libreria anche che si chiama così, negozi, per cui. Diciamo che però abbiamo sempre giocato un po' su questa parola, anche per il pubblico internazionale che c'è, magari per il pubblico italiano c'è stato sempre questo doppio senso, che è una provocazione. Io sono, nel senso faccio, però sono, perché non si può fare senza essere,
1: L'hai
0: secondo
1: spiazzata così. Sì,
2: mi ha spiazzato, no? I'm
0: me.
2: speechless.
0: Però ho studiato teatro per tanti anni a Roma e per cui c'è sicuramente quella parte attoriale dell'alter ego dell'attore, c'è sicuramente, però secondo me bisogna entrare nella parte.
2: Mi chiedevo cosa significasse, visto che hai detto che è da 30 anni e che comunque fai questo mestiere, no?
0: Mi vuoi chiedere quanti anni
2: No, assolutamente
0: ho?
2: non chiederò mai questa cosa, però mi chiedevo a livello tuo intimo personale, so che può sembrare una domanda marzulliana, però il fatto comunque di indossare beh, una maschera, nel senso proprio anche di scegliere di un certo tipo di abbigliamento, di essere e fare Baby Marcello, tu intimamente in tutti questi anni come hai fatto a far andare di pari passo il te e Baby Marcello, si sono parlati in tutti questi anni?
0: Nel momento che io mi trucco, per me il trucco è un rito, è proprio la maschera dell'attore, dal teatro greco, io sono molto affascinato oltretutto dal teatro orientale, quindi dal teatro giapponese, dai personaggi, dei cosiddetti onnagata del teatro giapponese, erano proprio gli attori uomini che facevano e venivano educati da bambini, che esiste anche nell'opera di Pechino, però, quindi in quello cinese, che da bambini erano abituati a fare la parte femminile, perché nel passato le donne non potevano recitare in quel tipo di teatro, in generale nel teatro. Infatti anche credo nel teatro medievale e shakespeariano c'era questa cosa che gli uomini facevano.

0: Questa cosa è qualcosa che mi ha sempre molto attirato nella mia ricerca artistica, proprio già dal teatro. Poi sono arrivato a lavorare nei locali, nei club a livello internazionale e ho trovato, come dire, un palcoscenico per poter esprimere questo tipo di personaggio in maniera. Poi ho avuto successo e quindi tutto è venuto un po' da sé. Da bambino, cioè già davanti mi piaceva molto travestirmi, ma non solo da donna, erano proprio questi travestimenti particolari. Poi io sono nato quando ero adolescente, erano gli anni 80, per cui negli anni 80, 70-80, c'erano comunque, diciamo che negli anni 80 sono cresciuto, però c'era già il ricordo anche degli anni 70, c'erano tutti questi personaggi che giocavano proprio sul trucco, sull'ambiguità. Sul ruolo, quindi che erano, non so, partendo da David Bowie negli anni 70 e poi negli anni 80 è stato da Boy George a tanti altri cantanti, per cui poi sono cresciuto anche con quell'educazione, no? All'immagine, al travestimento. Io mi piaceva proprio travestirmi davanti allo specchio e fare questi giochi, no? Magari prendevo delle cose, ma non era soltanto un travestimento al femminile. Infatti, all'inizio della mia carriera, anche nei club, io ho inventato un gruppo che si chiamava Los Monstruos, che invece erano dei personaggi onirici, un po' mostruosi, con questi trucchi, con questi nasi, comunque, un po' sì, dei personaggi del bosco, di un mondo un po' ultraterreno, e giocavo molto su questo travestimento. I miei maestri, i miei punti di riferimento sono sicuramente Divine, che per me è la madre delle drag queen, vera, se vogliamo parlare di drag queen, e Libori, che è questo performer australiano ma che ha vissuto a Londra, che era incredibile, dove anche lì c'era tutto questo gioco del travestimento, poi lui era legato alla moda, e al costume, insomma, hanno fatto anche delle esposizioni proprio nei musei del suo lavoro, quindi sono sempre stato attirato da quello. E poi mi hanno sempre attirato proprio la storia degli Onagata, quindi di questi attori giapponesi che studiavano per poter interpretare questi ruoli femminili. La maschera è molto presente nella mia vita, cioè proprio il trucco, la maschera, per me è la mia vita, ognuno ha un talento, no? Per me quello è il mio talento.
1: Da quando abbiamo iniziato a chiacchierare, hai detto gioco, giocare. È molto importante per te questo fattore del gioco, del giocare. Lo è sempre stato?
0: La creatività è gioco, il creato è un gioco. Si parla molto, no, io mi sono sempre interessato anche di quello che sono le religioni orientali, ma anche del misticismo cristiano. Cioè, c'è sempre questo tema un po' del gioco, no? Che il creato è un gioco di Dio, no? Specialmente nell'induismo. Per cui sì, per me il gioco è creatività. Ritorniamo al mio nome, Baby Marcello, che appunto, perché molti dicono perché Baby Marcello? Perché c'è quel baby, e vabbè, è un gioco anche quello, no? Perché per gioco dicevo, ah, ma come ti chiami? Io dicevo baby, baby, baby. Perché non aveva né un ruolo quasi maschile né femminile, baby è un modo di dire, no? Però non è riferito soltanto baby nel senso al bambino, io mi riferivo più magari al baby, cioè al fanciullino, quindi a quella parte creativa dell'artista. Per creare bisogna essere un po', secondo me, bambini. Un po' innocenti. Sicuramente tutta la mia carriera è fatta di pregiudizi. Io ho giocato su questo, anche col nome magari del party di Ibiza, la Troia di Ibiza, cioè già ti dice un po' tutto. Ho proprio giocato sul pregiudizio e in qualche modo sulla provocazione. L'importante è parlare al mondo. Non voglio essere ghettizzato in una storia, anche come artista. Sono un artista. Mi sento che la mia vita è votata a quello. Poi se posso fare qualcosa per un collettivo, assolutamente sì, cioè nel senso che va benissimo. Non ho paura di nascondere che sono omosessuale. Anche la parola omosessuale, boh, cosa vuol dire? Nel senso sì, forse sono transessuale una parte di me, per una parte di me non lo è.
1: È importante avere queste etichette.
0: No, è

0: quello che dicevo prima, io non voglio essere etichettato in quel senso, anche nel mio modo di esprimermi. Io non voglio essere un artista riconosciuto come un artista gay o che lavora per il mondo gay. Infatti, ho sempre avuto un pubblico molto ampio, ma non perché ho nulla, ma perché secondo me proprio non... l'importante è esprimere se stessi nella propria diversità, che per me la parola a me piace, perché ognuno di noi è diverso. E nello stesso tempo in questa diversità siamo tutti unici, no? Ognuno di noi, quella unicità è importantissima, il mondo è fatto di unicità, noi siamo parte di tutto e il tutto è parte di noi. Ero il figlio strano, ero il figlio strano, ho sofferto molto. E questo ritorniamo al rispetto, che secondo me è la cosa più importante, della diversità e della unicità di ognuno di noi. Sicuramente ho avuto un'infanzia non facilissima, la mia città di nascita è Bari, ma non per un fatto geografico, però insomma la mentalità era in generale in Italia, un'impostazione molto cattolica, e non è nemmeno una critica, non voglio fare nessun tipo di critica in questo senso. Quello era l'ambiente in cui si nasceva, dove comunque c'era il maschio e la donna, cioè c'era quella mentalità molto, dove un bambino doveva essere bambino. Invece a me piaceva giocare con le bambole, perché mi piaceva già vestirle, fargli i costumi, cioè c'era già, vedi, c'è sempre stata questa cosa qui. Io da bambino adoravo, che ne so, Renato Zero, per esempio in Italia. Loredana Bertè, Rettore, Ivan Cattaneo, quindi il mio mondo era quello e sono cresciuto con quel tipo di immaginario, proprio di immaginario, mi ha nutrito per tutti quelli. Oggi è molto più facile perché è tutto sdoganato e quindi oggi come oggi puoi avere dei punti di riferimento e quindi questo è importantissimo per i giovani. Prima non c'erano, c'erano ma c'erano non c'erano. Però forse questo mi ha in qualche modo aiutato, perché la mia ancora di salvezza di questo dramma che magari ho vissuto anche io interiormente col bullismo che magari ho avuto, la mia ancora di salvezza era il teatro, l'arte, la canzone, la pittura, cioè per me è lì che io, dove veramente potevo esprimermi e forse era anche un modo intelligente di dire io sono un artista, per cui sono come si dice, diverso dagli altri, voglio essere diverso dagli altri. Era un modo in qualche modo di poter giustificare la mia diversità. Diversità, sempre rispetto a quel mondo di normalità, cioè che uno doveva essere in un modo o nell'altro. Io non ero in quel modo, ero diverso. Poi con la famiglia non se ne parlava tanto in famiglia. I miei genitori mi hanno rispettato quando ho deciso di fare teatro, ho fatto teatro, ho studiato danza per un periodo. Quindi anche all'epoca per un bambino in meridione andare a studiare danza classico, danza, era una cosa strana. Cioè io dovevo andare a fare calcio, calcetto, secondo, no? Secondo la mentalità dell'epoca. Però tutto ciò mi ha anche formato. Quindi fa parte del mio percorso, secondo me. E poi tutti nella vita, tutti hanno il proprio tallone di Achille, no? Tutti hanno le proprie sofferenze, la vita è fatta anche per crescere. Questo non sto giustificando che il bullismo sia una cosa da... Il bullismo sarebbe completamente da educare, a non bullizzare, ma per questo perché succede perché la gente non ha quell'esperienza di totalità, cioè io sono parte di te, tu sei parte di me, siamo tutti un'unicità, quindi essere questa unicità, quello che io faccio a te in qualche modo mi ritorna, perché sto facendo danno al creato, io sono parte di questo creato e quindi ogni dissonanza, invece di creare un'armonia si creano dei rumori, ma rumori che rimangono anche dentro di me. E quindi secondo me tutti dovrebbero capire che dovrebbero abituarsi all'amore verso gli altri, probabilmente non hanno l'amore verso se stessi e quindi È un meccanismo. Vabbè, comunque siamo qui per crescere, secondo me. Credo che noi siamo qui per evolvere. Anche così, con una parrucca rossa, saremo tutti così. Quello che io considero veramente il mio maestro, che è Lindsay Kemp, che è stato il maestro di David Bowie, un grande pantomimo e mimo inglese che ha vissuto anche in Italia per un periodo, è morto in Italia a Livorno, l'ultimo periodo della sua vita ha vissuto a Livorno, è con lui che io ho imparato a conoscere questa possibilità del travestimento. Io avevo 13 anni, credo, quando andai al Teatro Petruzzelli di Bari, il vecchio teatro, prima che bruciasse, perché all'epoca... E mi ricordo che andai a vedere questo spettacolo che era Flowers, che è stato un grande scandalo all'epoca, però ha avuto un grande successo mondiale. E lì ho visto tutti questi corpi mezzi nudi, non si capiva chi era donna, chi era uomo, questo Kemp che interpretava questa parte femminile. E in quel momento io ho detto: io voglio fare questo. Pensa che io, forse avevo 15 anni, perché era il primo anno di liceo, e Kemp è quello che proprio mi ha fatto capire il mio talento, qual era il mio talento. C'è stato proprio un colpo di fulmine, ho detto: questo è quello che voglio fare. I miei genitori disperati, perché naturalmente dire a una famiglia di... Ma io voglio fare l'attore, non sapevo proprio attore, non attore, ballerina, era quel miscuglio. Anche lì non ho mai voluto un ruolo. Quando mi dicono cosa sei, un performer, perché non so dire se sono un attore, sono un cantante, io canto pure, ho fatto molti pezzi house, musica elettronica. Mi piace dipingere, mi piace la pantomima, vado sui trampoli, i miei spettacoli li faccio sui trampoli. Infatti il personaggio della Troia è molto famoso perché... Parruccone rosso, cotonatissimo, costumi molto, diciamo, esagerati, e poi questi stivaloni alti, perché io uso fare i miei spettacoli su dei trampoli che sono alti un metro, quindi il mio piede parte da un metro, quindi è questo super guerriera o imperatrice, non so come, che è alta 2,80 m, 2,60 m, sì, all'incirca, poi con la parrucca arrivo. E quindi tu immagini, a livello visivo ha un impatto fortissimo. E ho costruito su questi trampoli, ho fatto costruire degli stivaloni, proprio con la forma dello stivale, per cui tu non vedi il trampolo, vedi proprio questa immagine femminile altissima, che però è femminile, però allo stesso tempo è anche un po' molto maschile. Mi sono persa, dov'ero?
1: Cosa sui trampoli, dicendo? Eri sui trampoli.
0: È l'età.
1: Citato prima, no? Nel senso, l'importanza delle maschere, della maschera per te, e qui però vedo un volto, un viso, mi verrebbe da dire un'anima, non so, però è priva di orpelli, di particolari trucchi.
0: È la maschera, la vera maschera, cioè è quella, è l'origine, io sono quello. Realmente io sono quel tipo di situazione. Poi tutto questo sono le altre maschere che metto su. Però per me questo si rifà sempre, anche questo a Lindsay Kemp, che lui ad esempio appunto nelle immagini più, anche se aveva tanti costumi, copricapi eccetera, però l'immagine principale era questo corpo dipinto di bianco che fa molto parte del teatro sempre giapponese, e anche della danza Buto, che è una danza contemporanea giapponese che io ho studiato, ero sempre stato attirato da questo tipo di situazioni, dove c'era proprio la cerimonia della maschera, del dipingersi il volto di bianco, poi magari su questo volto bianco, e molto spesso senza capelli, proprio rasati, come i monaci. E poi man mano vai inserendo delle situazioni su, come il trucco, come c'è anche un po' il clown, dentro queste maschere c'è un po' di tutto. Però se noti c'è anche molto spesso il terzo occhio, è un po' il mio mondo. Allora, la prima mostra che ho fatto dei quadri, un mio amico mi aveva fatto appunto la critica dove l'aveva proprio intitolato figure parallele, no, figure allo specchio, come se io fossi davanti a uno specchio. E io realmente sono quello, cioè sono, non è, è un autoritratto, ma non lo è. Ed è molto spesso, infatti alcuni quadri li avevo chiamati i volti dell'anima. Io capisco che molta gente comunque ha paura di poter essere se stessa, e questa non è legata soltanto alla sessualità, al mondo, proprio a un modo di essere. Bisogna superare, è difficile, perché è normale dire, vabbè, dal di fuori è facile dirlo, però ognuno di noi ha un percorso e bisogna in qualche modo affrontare, superare. E il consiglio che io do veramente alle persone di trovare, di cercare il suo talento e allo stesso tempo di essere se stessi, cioè di veramente di potersi realizzare in quello. Siate voi stessi. Così, con la parrucca rossa, pazzesco. Non sono capelli veri, eh.

0: La seconda puntata è dedicata a Sara Poma. Nella vita si occupa di podcast. Mi piace ascoltare. Deve essere per questo motivo che faccio questo lavoro. A proposito dell'ascoltare, me stessa ma anche gli altri, non sopporta gli arroganti, che non ascoltano e parlano sopra gli altri. Sara Poma è l'ospite di The Deep Nest, il nido di Natasha Bandecchi ed Elisabeth della Rosa, La Rosa, che ha la diversità come punto di partenza. Essendo nata nel 1976, racconta Sara a inizio incontro, avevo una narrazione sbagliata ed esigua su cosa significasse essere omosessuali, per lo più legata all'universo maschile, narrazioni solitamente tragiche e drammatiche. La conferma viene dalla puntata del suo podcast sulla prima donna che fece coming out in Italia nel 1972. Ho scoperto che entrambe abbiamo avuto accesso al Pozzo della Solitudine, classico della letteratura lesbica, una di queste storie tremendamente drammatiche che non lasciano scampo, in cui la protagonista è condannata a un destino di solitudine solo per l'essere innamorata di una donna. Un tipo di narrazione che ha avuto effetto sulla sua educazione sentimentale. Sono felice che un ragazzino di oggi possa disporre di tante narrazioni secondo le quali appartenere alla comunità LGBTQ non è soltanto normale, ma anche figo. Sara Poma ha 50 anni. Sua moglie si chiama Lucrezia. Il processo di normalizzazione, racconta, è il primo passo che va fatto verso se stessi e per riuscire a farlo anche con gli altri. Io ho sempre consegnato la notizia sul mio orientamento sessuale con naturalezza, del tipo: oggi sono andata a comprare una lavatrice con la mia compagna.
1: Allora, mi chiamo Sara Poma, ho 46 anni, compiuti da poco. Nella vita mi occupo di podcast, quindi sviluppare, raccontare storie mie e storie anche per conto di altri attraverso l'audio. Una cosa che mi piace moltissimo è ascoltare, quindi credo che sia il motivo per cui faccio questo lavoro. E una cosa che mi dà molto fastidio, ce ne sono parecchie, quindi è veramente difficile fare una lista che sia minimamente sensata, ma direi appunto le persone che parlano sopra gli altri, che non ascoltano e che sono arroganti. Può sembrare banale, ma è effettivamente il contrario di quello che io cerco di fare tutti i giorni, anche attraverso il mio lavoro. Intanto bisogna partire dal presupposto che appunto, essendo nata nel 1976, credo che la mia esperienza sia appunto molto diversa rispetto a chi oggi è adolescente e inizia a farsi delle domande rispetto al proprio orientamento sessuale, per il semplice fatto che mentre crescevo c'era pochissima rappresentazione, c'era una rappresentazione, una narrazione sbagliata di che cosa significa essere omosessuali. Ce n'era pochissima, era per lo più legata all'universo maschile, e le pochissime cose a cui avevo accesso erano, come dire, delle narrazioni tragiche e drammatiche dell'esperienza di essere attratte da persone dello stesso sesso, soprattutto se donne. Una cosa che mi ha veramente lasciato di stucco realizzando una serie podcast che si chiama Prima, dove racconto la storia della prima donna che ha fatto un coming out pubblico in Italia nel 1972, e attraverso la sua storia racconto anche un po' della mia storia, appunto del mio coming of age, come dicono gli inglesi. È stato scoprire che sia per me sia per le donne contemporanee della mia protagonista, quindi donne che ho intervistato e che oggi hanno circa 90 anni e che erano giovani nei primi anni 50, l'unico libro accessibile per capire che non erano le uniche persone al mondo che amavano altre donne era lo stesso a cui ho avuto accesso io quando avevo 14 anni nella biblioteca di Pavia. Si chiama Il Pozzo della Solitudine, è un classico della letteratura lesbica ed è, come dicevo prima, una di queste storie tremendamente drammatiche, che non lasciano scampo, in cui la protagonista è condannata a un futuro, a un destino di solitudine per il semplice fatto di essere innamorata di un'altra donna. Ecco, lì per lì non me ne rendevo conto, ma essere esposta a questo tipo di narrazione sicuramente ha avuto un effetto sulla mia educazione sentimentale. Quindi sono molto felice che invece un ragazzino di oggi non debba fare altro che appunto guardare Netflix e avere un algoritmo che decide per lui e che gli mette a disposizione tantissime narrazioni in cui insomma l'omosessualità o comunque essere appartenere alla comunità LGBT. LGBTQ non solo è normale, ma è anche figo. Ma allora, l'effetto di quel libro in particolare, quel tipo di narrazione, adesso cito quel libro, ma non per condannarlo, perché comunque alla fine ha fatto anche, come dire, è stato comunque un oggetto importante nella mia vita, perché appunto mi ha fatto capire che appunto questa cosa esisteva al di fuori di me, anche se appunto con una narrazione di quel tipo, ma poi ci sono stati, insomma, nel corso degli anni, film, eccetera, però appunto negli anni 90, insomma, fine anni 80, anni 90, quando ero una ragazzina, ripeto, quel tipo di narrazione era comunque una narrazione che oggi definiremmo anacronistica, per fortuna, perché era spesso molto associata a, come dire, a un destino di infelicità in qualche modo, no? E quindi io non so se sia stato per quello o semplicemente perché, insomma, avevo evidentemente delle issue da risolvere con me stessa, ma quel tipo di narrativa me la sono portata dietro nella mia vita fino a ben oltre l'età adulta. Non è, insomma, forse una cosa che bisognerebbe raccontare davanti alle telecamere, ma devo dire che mi sono liberata di quel tipo di narrazione soltanto recentemente, quando ho conosciuto mia moglie, che poi ho sposato nel 2019. Non che prima io abbia avuto soltanto relazioni tragiche, ma mi ha sempre accompagnato un po' di senso di essere in qualche modo destinata ad avere una vita sentimentale non lineare, non felice. Ecco, io non so, appunto, non voglio addossare tutta la colpa di questo al tipo di rappresentazione, in cui sono cresciuta, ma semplicemente magari avevo, insomma, dovevo fare la mia strada e a volte la strada sentimentale è costellata di incontri più o meno fortunati. Però decisamente, credo che, appunto, una cosa che voglio dire è che, anche realizzando il mio podcast, mettendomi appunto in ascolto di quel tipo di storia che si è svolta appunto molto prima che io nascessi, ho anche realizzato quanto la mia posizione fosse una posizione temporalmente privilegiata, no? In qualche modo, perché chi è nato come me alla fine degli anni 70 o all'inizio degli anni 80 si trova un po' in quella generazione di mezzo che da un lato può guardare indietro e capire e sentirsi fortunato per non essere nato magari, non essere nato omosessuale o transgender o queer 50 anni prima, però allo stesso tempo può anche guardare avanti e capire, nonostante ci sia ancora moltissima strada da fare, quanta strada è stata, che tipo di accelerazione incredibile c'è stata negli ultimi anni, e quindi guardare alle generazioni nuove con probabilmente una prospettiva un po' da boomer, ma con tanta speranza in questi giovani che sicuramente si fanno molti meno problemi di quelli che ci facevano le persone della mia generazione, ma proprio perché hanno accesso anche a un tipo di rappresentazione che è completamente diversa oggi. Sicuramente una delle cose più importanti per me è il tema della memoria, cioè trovare dei modi per preservare la memoria, per valorizzare la memoria, guardare indietro e imparare continuamente, costantemente qualcosa che ci riguarda. E il lavoro che ho cercato di fare prima con un podcast che ho realizzato sulla vita di mia nonna, che si chiama Carla, una ragazza del Novecento, e che racconta attraverso il suo diario che cosa significava essere una donna senza troppi mezzi economici nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale, poi nel dopoguerra, nel boom economico, mi aveva aiutato a capire tantissime, tantissime cose, no? Rispetto al tema proprio di essere donna. Finito quel lavoro mi sono resa conto che guardando indietro alla mia esperienza mi mancava proprio quel tassello lì e quindi sono andata a cercare proattivamente una storia che potesse raccontarmelo in questo modo è nata appunto l'esperienza di prima, quindi di raccontare la storia di Maria Silvia Spolato attraverso quella lente, la lente di appunto che cosa ha significato essere una persona omosessuale nata nel 1935, quali potevano essere, diciamo, i punti di incontro con un'esperienza come la mia, di persona nata 50 anni dopo in un contesto tutto sommato progressista, in una città sì di provincia, ma vicino a una grande città, e che cosa appunto può rappresentare quella storia per la nostra contemporaneità, per appunto anche nel contesto di questa accelerazione importante che abbiamo visto negli ultimi anni. E la cosa più interessante di aver fatto questo lavoro è di avere, come dire, ridato voce a quella memoria, è stato vedere come sia persone di tutte le età alla fine si sono ritrovate e hanno in qualche modo ho imparato qualcosa dal guardare dietro, dal guardare appunto come erano le cose prima. Quindi mi è capitato di, appunto, ancora oggi mi capita che mi scrivano persone di 60 anni o persone di 16 anni per dirmi che cosa ha significato per loro avere accesso a quella storia. E quindi questo credo sia appunto la cosa più importante, di fermarsi per un momento e ascoltare quello che c'è stato prima per imparare qualcosa di noi. Lo dico sia in Carla sia in prima, uno dei miei grandi crucci, dei miei grandi rimpianti è di non avere mai esplicitato con lei il fatto che mi piacessero le donne, il fatto che fossi lesbica. E, non l'ho mai fatto perché finché era in vita, sì, avevo avuto delle relazioni lunghe, anche importanti, di cui boh, è possibile che avesse sospettato qualcosa, però non avevo mai trovato il momento giusto, perché in alcuni momenti mi sembrava troppo anziana per capire, in altri troppo malata per darle una notizia che avrebbe poi richiesto magari di parlare, di affrontare dei temi. E alla fine poi riraccontando la sua storia e rendendomi conto di nuovo, anche se è strano che avessi sentito questo bisogno, rendendomi conto di nuovo di che tipo di persona era, di che testa aveva, che visione progressista aveva anche quando intorno a lei la società non lo era affatto. Ecco, sì, sicuramente mi sono pentita di non avere trovato il coraggio, la voglia di raccontarle quella parte di me. Se l'abbia mai immaginato, ma sì, può essere una donna molto intelligente. E può essere, ricordo che quando ero ragazzina ce l'aveva a morte con una mia amica, che in realtà era un mio grande amore infelice, e lei odiava questa persona perché secondo me si rendeva benissimo conto che mi faceva soffrire in quel momento. Quindi sì, è probabile che che si rendesse conto di quello che succedeva. Cosa consiglierei a chi non ha ancora fatto questo passo con i genitori o con i nonni? Secondo me c'è una parte di, sì, appunto, non tanto forse paura di delusione, ma ecco, io di mia nonna avevo paura che lei potesse pensare che mi aspettava una vita infelice. Poi se, anche all'epoca, quando era ancora in vita e quindi c'era ancora possibilità di raccontarglielo, se mi fermavo, dicevo, ma forse per lei sarebbe peggio sapere che non c'è nessuno nella mia, perché come dire, dalla sua prospettiva nella mia vita non c'era mai nessuno, non mi ero mai innamorata, non era mai successo niente, quindi insomma sarebbe stato peggio che lei pensasse questo. Forse la fatica che uno può sentire è quella appunto di dover spiegare, di non poter semplicemente tornare a casa e dire sto con quella persona, ci stiamo trovando bene, abbiamo deciso di andare a vivere insieme, come farebbe chiunque in una relazione eterosessuale. Ma la verità è che forse bisogna proprio raccontarle così le cose, bisogna fare questo, come dire, primo processo interiore per rendersi conto che come dire, un innamoramento di omosessuale o qualsiasi tipo di coming out in realtà passa anche attraverso la quotidianità e quindi non necessariamente bisogna subito spiegare perché, come ci si è arrivati, che cosa ha significato per te, ma semplicemente anche nella normalità più assoluta. Ho conosciuto questa persona, mi sono innamorata di questa persona e non lo so, vogliamo andare a vivere insieme. E a volte ecco, forse appunto il processo di normalizzazione è il primo passo che va fatto verso se stessi per poi riuscire a farlo anche con gli altri. A me capita, questo capita moltissimo come dire, sul lavoro, con le persone che non conosco. Questo per fortuna, insomma, non è mai stato particolarmente un problema per me. Ho sempre raccontato, appunto, io e la mia fidanzata abbiamo comprato una nuova lavatrice, non so come dire, anche le cose più banali, è così che ho, come dire, consegnato la notizia in molti casi, ma perché è giusto secondo me che sia così. Poi voglio dire, ovviamente parlo della mia esperienza, l'esperienza di chiunque è molto diversa e magari ci possono essere coming out più e meno felici, più e meno dolorosi, però ecco, non mi sento di dispensare consigli, ma nella mia esperienza, come dire, partire da un processo di autonormalizzazione è la cosa principale per poi riuscire a, come dire, normalizzare anche con il resto del mondo, perché poi di questo si tratta. Allora, che effetto mi fa dire mia moglie Lucrezia? Beh, intanto lo faccio consapevole di stare usando tecnicamente un vocabolo sbagliato, perché come sapete in Italia purtroppo Lucrezia non è mia moglie, ma non saprei neanche, non so se esiste un aggettivo, noi siamo unite civilmente proprio perché in Italia ancora non si è ritenuto giusto che equiparare il matrimonio eterosessuale a quello omosessuale, quindi di fatto per la legge la nostra è un'unione di secondo livello, nel senso che addirittura potremmo separarci mandando una PEC, tant'è che quando litighiamo Lucrezia, siccome noi abbiamo un assistente vocale in casa, di solito quando litighiamo Lucrezia la sua reazione è quella di dire Alexa manda la PEC, cioè è diventata un po' una gag fra di noi questa, però ecco. Nonostante questo, io rivendico fortemente il fatto di poter chiamare Lucrezia mia moglie, perché è questo che lei è per me. E devo dire che dal giorno 2 insomma, della nostra unione civile o del nostro matrimonio, mi sono proprio un po' riempita la bocca di questa parola. Sarà una cosa anacronistica e probabilmente borghese ed è stato anche molto interessante, realizzando il mio podcast prima, parlare con le vecchie compagne della mia protagonista, di Maria Silvia Spolato, delle donne che sono state molto attive nei movimenti femministi degli anni 70. Ogni volta che dicevo mia moglie, storcevano un po' il naso perché per loro ancora l'unione, il matrimonio è considerato appunto un errore borghese. Quindi c'era anche questo punto di incontro molto interessante che si è verificato facendo questa esperienza. Comunque dicevo, mi riempio la bocca di questo termine perché insomma mi sono, con il matrimonio mi sono sentita investita di una cosa importante, se non altro perché abbiamo fatto i nostri discorsi davanti a tutti i nostri amici e familiari, quindi insomma è una strana sensazione, ma bella, ecco, di avere una responsabilità in più e che va in qualche modo rispettata ogni giorno. Detto questo, anche chi sceglie di non sposarsi, ovviamente, insomma, è come sempre una questione estremamente personale. Per me è andata così. C'è anche chi ritiene che, insomma, nella comunità queer, che appunto il matrimonio sia, che insomma, ci sono tantissime forme per essere uniti, tantissime forme di relazioni che non necessariamente devono confluire in un modello che storicamente è stato provato che non funziona, però ripeto, io credo che questo dipenda molto dall'esperienza di ognuno, dalla cosa che è giusta per sé. Io e Lucrezia in quel momento pensavamo, insomma, abbiamo pensato che fosse la cosa giusta per noi e insomma, quindi cerchiamo di portare avanti questa scelta ogni giorno. Se nella mia vita ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita discriminata per il mio orientamento sessuale, devo dire di no, mi sento estremamente privilegiata e fortunata a dire questa cosa. Nel contesto lavorativo sicuramente ha aiutato il fatto che ho sempre lavorato tanto in una grande città, in contesti più o meno creativi, il che a volte non significa niente, ma nel mio caso appunto non è mai stata neanche una issue, ecco, cioè, mi sono sempre sentita molto al sicuro e molto protetta e molto appunto sicura di poter raccontare chi ero senza dovermi nascondere. E stessa cosa con gli amici, ecco, assolutamente non ho mai avuto nessun tipo di esperienza negativa. Ho dovuto lottare io con me stessa quando ero ragazza, insomma, sono consapevole che molti delle persone intorno a me sapevano benissimo che magari non ero particolarmente felice perché, come nel più classico dei romanzi lesbici, ero innamorata della mia migliore amica che stava con il mio migliore amico, come è successo a tutte le ragazze, ma nessuno dice, insomma, tutte le persone intorno a me hanno avuto la pazienza di aspettare che per me fosse il momento giusto di raccontare chi ero, ma poi quando è successo non è mai, insomma, c'è stato, ho sempre sentito un grande amore intorno a me. E sono consapevole che però appunto questa è la mia esperienza personale e che è un'esperienza, come dicevo, estremamente fortunata e privilegiata. E quindi è anche un po' strano per me trovarmi, è capitato a volte di trovarmi in contesti in cui mi si chiedeva di dare consigli a, insomma, chi si trova in ambiente lavorativo e deve affrontare un coming out. Dipende, cioè le esperienze sono molto diverse. Io non, ho sempre appunto avuto la fortuna di trovarmi in uno spazio sicuro, ma sono consapevole piccole che, insomma, in Italia e non solo, non sempre è così, non sempre è così. C'è ancora tantissima discriminazione e comprendo chi magari fa fatica a raccontarsi, ecco. È sempre meglio riuscire a farlo, però capisco che, insomma, ci si possa sentire fragili in certi contesti. Credo molto nei momenti spartiacque della vita o almeno nei significati che vogliamo dare a certi momenti, che magari in realtà non sono delle coincidenze. O... Nel mio caso, ci sono stati, insomma, dei momenti che mi hanno fatto crescere, o che mi hanno portato in una fase diversa della mia esistenza, come tutti, credo. La cosa divertente è che il momento più recente che poi ha portato, diciamo, a un cambio abbastanza radicale nella mia vita è sicuramente a una serenità maggiore, poi anche in seguito all'incontro con la persona che è diventata mia moglie, è stato un incidente in bicicletta che io cerco di interpretare, cerco di dargli un senso perché non mi ricordo niente di questo incidente, mi ricordo solo che stavo andando in bicicletta e poi a un certo punto c'era l'ambulanza. Però cerco di dargli un senso perché era un momento della mia vita in cui stavo andando a 200 all'ora senza direzione. Non so questo quanto possa essere interessante per qualcuno oltre che per me. Però è stato il momento in cui poi mi sono ritrovata necessariamente a dover fermarmi, a dover riflettere su quello che era stata la mia vita fino a quel momento e a dover prendere il respiro e ritrovare le forze per costruire probabilmente una nuova parte della mia vita, ecco. Non so se ho risposto alla domanda, ma per me è stato quello. Cioè, è stata un po' un'epifania che mi ha fatto schiantare in bicicletta contro un palo, fratturare un braccio e battere la testa tanto da non ricordarmi, però è stato come se qualcosa dall'alto mi dicesse che adesso ti devi fermare e devi un attimo guardarti realmente dentro e provare a capire quali sono le cose che non hanno funzionato fino a qua e provare a rimetterle a posto. Certo, non auguro a nessuno di dover finire in ospedale per avere uno di questi momenti rivelatori, ma credo che possa fare bene nella vita magari ogni tanto prendersi una pausa e provare a capire quali sono i passaggi che portano a una fase all'altra. C'è questo documentario della BBC, che è una cosa incredibile, credo che sia una delle cose più incredibili che siano mai state fatte, che dura dagli anni 60 e che ogni 7 anni, dagli anni 60, riprende le stesse persone che negli anni 60 erano dei bambini delle elementari. Il documentario si chiama Up. E ogni 7 anni questo regista ritorna da loro e vede come sono cambiate le loro vite, perché si dice che ogni 7 anni ci sia un cambio, diciamo, esistenziale importante, no? E quindi non credo che appunto si debbano necessariamente avere dei momenti epifanici, ma che ogni tanto faccia bene provare a fermarsi e fare, senza troppe angoscia, ovviamente, la somma di quello che sono state appunto le ultime porzioni di vita e provare a capire almeno come sganciarsi dalle cose che non ci fanno stare bene. Ecco, poi non è sempre facile, ma per fortuna ci sono tanti strumenti che possono aiutare a farlo. La terapia, il parlare con gli amici e quant'altro, leggere dei buoni libri, guardare dei bei film e così, almeno per me è stato così. No, allora, quel muro sopra il mio pianoforte ci sono un po' di immagini che mi sono molto care, non tutte allo stesso livello, ma alcune molto, molto importanti. Allora, c'è Virginia Woolf, che credo di non aver mai capito veramente, ma mi lega alla mia giovinezza e mi riprometto di rileggere tutti i suoi libri che credo di amare, anche se sono consapevole di non averli potuti capire avendoli letti quando avevo 18 anni, ma per me rappresentano un po' un'idea della mia giovinezza o come mi piaceva vedermi dall'esterno, ecco, però mi riprometto di rileggerla tutta quando insomma andrò in pensione, probabilmente avrò tempo di immergermi completamente nella lettura. Poi c'è David Bowie, insomma non credo di dover dire molto a riguardo. C'è una scena tratta da L'appartamento, che è un film di Billy Wilder, che è uno dei miei registi preferiti, perché appunto mischia quella visione dolce e amara della vita che mi piace tantissimo. C'è una foto di Woody Allen che in questo momento può sembrare forse un riferimento un po', se non anacronistico, complesso, ma in realtà mi ricorda moltissimo la mia infanzia perché era il regista preferito di mia madre. E comunque adoro ancora i suoi film vecchi, nonostante vadano visti, secondo me, dentro il contesto dei tempi. E c'è una scena di Otto e mezzo di Fellini, che è il mio film preferito in assoluto, la scena finale in cui Mastroianni raduna tutti i personaggi della sua vita e parte la musica di Nino Rota e li fa ballare tutti insieme, li fa fare quel giro tondo entrato nella storia. Quindi queste per me, sì, se devo dirti, sono alcune delle cose che mi fa stare bene guardare. Quando passo lì, siccome ci passo tutti i giorni, visto che vivo in un bilocale, mi fa bene, mi fa assolutamente bene avere quelle foto con me.

0: Seara de Oxala, Mr. Bongo. Siamo sempre live dagli studi di Via Livio 16, Chiasso. Ricordiamo che oggi parliamo anche di una splendida notizia che riguarda Radio Gwen, ovvero siamo in residenza settimana prossima a Casa Azul. Dopo scendiamo nei particolari, ma adesso ci ha raggiunto il microfono numero 2 Nikita per introdurre il prossimo podcast.
1: Piacere, è una bellissima mattinata, sono le 10:30 qui a Chiasso. E io sono Nikita, vi introduco Frequenze in Movimento di Daniela Baiardi. Saranno 8 puntate ogni mercoledì dalle 10:30 di mattina fino al 19 agosto. Il progetto propone un dialogo interculturale attraverso la musica. Ogni puntata è condotta da una coppia inedita: una persona con background migratorio residente in Ticino e un'esperta o un esperto musicale ticinese. Insieme si confrontano, si raccontano e si scambiano brani musicali rappresentativi della loro cultura d'origine. Mediato da Daniela Baiardi, tecnico Simone Barbieri, Frequenze in Movimento è un progetto sostenuto dal bando partecipazione culturale del SISDEX e da Migros ICI. Durante la scorsa puntata avete potuto ascoltare nel quarto episodio di Frequenze in Movimento un dialogo tra Colombia e Svizzera con Riccardo e Gianmaria attraverso la musica indipendente, che è stata importante nella loro crescita. Pur conoscendosi già di vista, è proprio registrando questa puntata che hanno approfondito il loro rapporto. Cosa succederà quando si va oltre il ciao? In questa puntata, invece, ascolterete per il quinto episodio di Frequenze in Movimento un dialogo tra Siria e Svizzera con Lahor e Antonio attraverso i molti generi musicali che caratterizzano le loro diversissime culture. Lahor ci regala un concerto con il suo baglama, improvvisando per i nostri microfoni con questo suggestivo strumento tradizionale siriano. Cosa succede quando due musicisti si incontrano? Grazie e a te.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, questa è
3: Frequenze in Movimento,
4: Frequenze Musiche,
2: progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Buongiorno a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi della redazione Musica con Frequenze in Movimento, è il quinto episodio e oggi come ospiti abbiamo Antonio e Lahor. Come state?
4: Bene, grazie.
3: Bene, grazie.
2: Vi potete presentare?
3: Sì, volentieri. Io sono Antonio Martignoni, saluto tutti quelli che ci ascoltano. E studio all'Università di Lugano letteratura italiana e suono il violoncello per passione.
4: Io mi chiamo Lahor Hassan, saluto tutti quanti che ci ascoltano da qua, soprattutto anche Stefano che oggi non c'è. Mi occupo di lavoro come interprete nella sede della professione giuridica Sosticino e ho anche un piccolo negozio dove riparo telefoni, ho appena aperto da maggio e come hobby sono il mandolino, ecco, baglaman, diciamo.
2: Antonio, tu sei nato e cresciuto qua?
3: Esatto,
2: giusto?
3: Io sono di Bellinzona e anche i miei genitori erano di Bellinzona, quindi una parte di Roveredo Grigioni, diciamo, però sempre lì vicino.
2: E tu, Lahor?
4: Io sono nato e cresciuto in Siria, e sono arrivato in Svizzera nel 2015, da 10 anni sono qua a Chiasso, vivo sempre. Sì.
2: E magari partiamo con il tuo primo pezzo, e cosa ci puoi dire? Prima di tutto, come si pronuncia questa prima canzone?
4: È la canzone di Shivan Perver e Dinete Testet Here Perhoshi, significa che questa canzone quando è stata creata era per un amore verso una persona che lui era innamorato, e questo cantante qua è un cantante molto famoso nella parte dove arrivo io, perché lui ha dovuto lasciare il suo paese e andare in Germania all'inizio e di chiedere l'asilo politico, e dopodiché è stato diventato famoso perché politicamente era nei guai, diciamo, nel suo paese d'origine. Da quando era un piccolino sempre abbiamo ascoltato.

0: Questa canzone per me significa, quando io l'ascolto sempre mi dà un po' di gioia, tranquillità, perché mi fa ricordare i miei momenti felici quando ero nel mio paese, e sempre quando io andavo in viaggio con mio nonno sul camion, perché mio nonno aveva sempre il camion, quindi loro facevano, diciamo, lavori sui tir a trasportare grano, e ogni volta quando tornavamo andavamo in giro con il camion e metteva sempre questa canzone qua, quindi sempre ci ascoltavamo insieme in famiglia.
1: Invece adesso andiamo verso Antonio, che ci porta un brano che presenterà lui.
2: Sì, io come primo brano ho pensato a un brano molto famoso di Mozart, che è la Marcia alla Turca.

0: Ecco, io ho scelto questa canzone perché mi ricordo che quando ero piccolo mia mamma la suonava sempre con il piano, la suona ancora adesso, però proprio questo ricordo che io mi mettevo sotto il pianoforte e l'ascoltavo. Mi piaceva molto la parte quando diventa allegra, che è molto festosa.
1: Allora, io questa canzone qua mi piace tanto perché, come sempre quando devo riparare qualcosa di telefoni o computer che è qualcosa di complicato, io la metto, metto le cuffie e l'AirPods, quindi inizio a concentrarmi come se fosse tutto isolato, mi sento Mozart dentro la testa e inizio a riparare tutto qua. No, comunque è molto bella, sì.
2: Passiamo al prossimo brano, che anch'io questa ti lascio a te la pronuncia. E cosa ci puoi raccontare di questo brano?
1: Questa canzone qua si chiama Kamishlo, è il mio paese di origine. Il cantante che la canta si chiama Bengin e di questa canzone il significato per me è che io da 10 anni non vedo il mio paese. E ogni volta che mi manca il mio villaggio, i miei amici, così la metto per avere un po' di ricordi, ecco.
3: Durim azli tuma de dilda ketia khuini chawab kemra

0: diciamo, ogni volta che mi manca, diciamo, Kamšlu, il mio paese, perché ho passato tutta la mia infanzia lì quando ero piccolo, poi sono arrivato qua. Io prima di partire nel mio paese non, cioè, l'ho lasciato per motivi di guerra che appena era cominciata, e sono andato in Turchia. In Turchia ho vissuto 4 anni, poi sono arrivato qua, che, come ho detto prima, sono qua da 10 anni, e non ho più visto il mio paese dall'epoca. E ogni volta, infatti, grazie a Dio che Bengin l'ha creata sta canzone qua, perché nomina il nome di Kamšlu dell'amore, perché Kamšlu è una città d'amore, infatti la chiamano il giorno d'oggi. E ogni volta che lui, infatti il cantante che era in Europa, lui come me non ha visto anche lui il paese, e ha creato questa canzone al nome di Kamšlu per motivo di mancanza della sua propria patria.
1: E dov'è questa città?
0: Tra la confine della Turchia e Siria, proprio a parte di Nusaybin. Sì.
1: Ok.
2: E magari ci puoi anche dire un po' degli strumenti che vengono utilizzati in questa canzone?
0: Questa qua, maggior parte, viene usato il baglama, perché, diciamo, tutti i ritmi che lui faceva, il 5 tempo, usava il baglama, e poi dopo vengono dentro, diciamo, i ritmi tipo sottofondo, batteria, piano piano, poi dopo un po' di flauto lo mettono dentro, ecco. Classico a corda, così funziona.
2: Tu, Antonio, suoni, giusto?
1: Io sì, sono il violoncello. E il violoncello è uno strumento che non c'è molto nella musica popolare, c'è molto di più nella classica. Però io in famiglia avevo sempre ascoltato anche musica popolare, che, diciamo, è cantata in dialetto lombardo o anche ticinese. E, diciamo, questa cosa viene da... io l'ho ereditata da mio papà, e lui che mi ha insegnato a parlare dialetto, e quindi avevo pensato a questa canzone, adesso cambiamo. E ecco, questa canzone che si chiama El Mañano, e il Mañano è un antico mestiere che si faceva qui tanto tempo fa, cioè quasi direi 100 anni fa. E consiste nella riparazione di oggetti di metallo, come pentole, secchie e cose così. E quindi questa è la storia di questo Mañano, che magari vi racconto dopo che l'abbiamo ascoltato.

0: ne ha ucat, el se stagna la crapa al post di sopignat. Senza chiamà, du turne ha ucat, el se stagna la crapa al post di sopignat.
1: Ecco, questa canzone racconta del Magnano che arriva in questo paese per offrire, diciamo, il suo lavoro, e una donna gli porta una pentola rotta e gli dice di sistemarla in cambio di un rapporto sessuale, di andare a letto. E solo che suo marito sente la cosa, la scopre, e quindi prende a legnate il Magnano e... Niente, alla fine la canzone dice che questo Magnano, al posto di sistemare le pentole, ha dovuto sistemarsi la testa che gli hanno rotto. Ecco, e poi volevo dire appunto che questa forse è una canzone che mi ricongiunge alla mia patria, come quella che abbiamo ascoltato prima nel tuo caso.
2: Sì, perché diciamo canzoni fatti con i nostri dialetti ci legano sempre alla nostra patria, infatti è una cosa molto bella quando anch'io sento canzoni del mio paese, che soprattutto proviene dalla mia patria dove sono nato, ci fa sentire molto tranquilli, ecco.
1: È vero, sì.
3: Magari possiamo condividere dei detti tipici ciascuno, cioè io mi astengo qua perché non mi arrivano in mente. Se vi va.
1: Ah, non lo so. A me viene in mente che ti dicono sempre molami al mazzo, che vuol dire don't give up, no, non arrenderti, continua a combattere. Che, letteralmente vuol dire non mollare il mazzo, non so.
2: Da noi invece dicono, come adesso che tu l'hai detto, non mollare il mazzo, però è un po' più diverso, da noi è un po' più combattivo, dicono sceregunembre naekusti. Il leone quando viene ferito non è morto. E questo è da una, di solito quando erano soldati curdi all'epoca che andavano in guerra, si diceva alla mamma questa parola qua al figlio, e così dava tipo un po' di energia, no? E quindi andavano a combattere lei.
3: Magari ci ascoltiamo il tuo prossimo brano.
2: Va benissimo. Il brano di Seda Perensik. Questo brano qua io lo ascolto nel momento quando mi manca qualcuno che io ho perso in 10 anni quando ero qua, e quindi a volte quando voglio ricordarmi quella persona gli metto questa musica e mi fa ricordare le persone che qui ci tenevo tanto e che purtroppo non ci sono più nella mia vita, ecco.

0: Magari ci dice ancora come si chiama questa canzone?
1: Questa qua, Ciuccio non mate, significa andato, non torna più.
0: Grazie. E volevo prima chiedere, Antonio, tu parli dialetto, giusto? Dialetto ticinese.
2: Sì, dialetto ticinese, che è molto simile a quello lombardo. Appunto, me l'ha insegnato mio papà, e parlavo anche con i nonni e con alcuni amici anche.
0: E tu, Laur, stavi dicendo prima che hai imparato il dialetto ticinese lavorando, giusto?
1: Sì, il dialetto ticinese l'ho imparato lavorando, perché prima di 2023, che diventassi interprete, io ero elettricista in cantiere. In cantiere mi chiamavano, mi ricordo un operaio, diceva, essendo che il mio nome è Laur, quindi mi chiama Laur, vieni qua. Cioè, vieni qua a lavorare, poi il cognome lo mettevo nel mezzo e diventava tutto complicato, e da lì ho imparato che lavoro significa lavoro qua in Ticino, e poi sono diventato interprete nel 1993. Il mio dialetto è anche origine, sinceramente l'avevo un po' dimenticato, perché non parlando in 8 anni qua è un po' perso. Poi quando sono diventato interprete, dialetto, diciamo, se l'ho ripreso dal mio patria, ho iniziato a parlare di più guardando i film, perché purtroppo non posso scendere nel paese, e ho capito anche il senso della gente che qua, quando arriva, soprattutto i richiedenti d'asilo, in che tipo di difficoltà uno c'ha, ecco, a non parlare la sua lingua, a non trovare a volte difficoltà a integrarsi qua, perché ho visto anche tanta gente così, però per ora, grazie a Dio, un po'. Dopo tanti anni, 10 anni, mi sono stabilito, mi sono fatto amicizia, c'ho tanti amici anche ticinesi, ecco. Diciamo, ormai siamo una famiglia, ecco.
0: Andiamo alla prossima canzone di Antonio, che magari, quale sinfonia è?
2: Sì, la prossima canzone a cui ho pensato è la 7ª sinfonia di Shostakovich, che si intitola Leningrado, perché è stata scritta nel 1941 e racconta in musica l'assedio che l'esercito nazista ha fatto alla città. E quindi, diciamo, io non ho mai vissuto una guerra, però penso che sia importante comunque capire e studiare quello che è successo, e Shostakovich secondo me ci riesce molto bene con questo brano.

0: Ecco, questo brano mi è particolarmente caro perché ho avuto il piacere di suonarlo insieme a mio fratello, che anche lui suona il violoncello in un'orchestra, e quindi diciamo l'ho potuto conoscere, questo brano, ho potuto conoscerlo meglio, e secondo me è molto interessante perché comincia, quello che abbiamo sentito dall'inizio è molto luminoso, diciamo, e poi si vede che comincia l'arrivo dell'esercito, che c'è un tamburello militare e costruito un po' come il bolero, con un grande crescendo, e poi arriva questa catastrofe quando diciamo le parti si scontrano, e poi racconta tutto quello che viene dopo. È molto struggente, e poi è bello perché lo fa tramite la musica, che è un linguaggio universale.
1: Sì, perché questa canzone qua anche fa ricordare quando noi andavamo a scuola in Siria, che c'era la vecchia regime, diciamo, di stato precedente, che adesso è caduto, quindi mettevano la musica uguale come questa, simile, per entrare in classe. E io, cioè, sinceramente, prima volta che vado a scuola, quindi non sapevo come devo comportarmi, tipo avevo un grembiule, i capelli tutti uguali, tagliati, tipo sembrava un film. Sì. Poi ero piccolino, avevo 7 anni, quindi era la prima elementare, non sapendo le cose. Vado e dovevamo cantare anche sulla bandiera della Siria, che come raccontate, eccetera. Solo che io non sapevo l'arabo e quindi la cantavo in curdo. Però quando i docenti mi scoprivano, venivano e dicevano: tu devi parlare arabo, non curdo. Quindi già all'epoca questa canzone, infatti, a volte fa ricordare certi scontri della guerra, che non è bello assolutamente, fin giorno d'oggi anche. Ecco.
2: Sì. Ma ti facevano cantare l'inno?
1: Sì, l'inno arabo, però arabo, tipo okay. Saluto per il padre del presidente che poi era deceduto e il suo figlio è diventato presidente della Siria, e dovevamo rispettarlo come saluti di una volta i nazisti che facevano. Poi il bello è che tutti i bambini erano in fila, quelli alti eravamo tutti indietro e quelli corti erano tutti davanti, cioè piccolini, più piccoli noi, e mettevamo la mano uno sopra l'altro, tipo trenino. Poi con la lì finita la canzone devono controllare le unghie per entrare a scuola, poi dopodiché controllavano lo zaino, cioè finché entravo in classe passava mezz'ora, sì. Ho detto guarda, a me non mi piace più studiare, arrivederci, grazie, ho lasciato la scuola.
2: Tu hai qua un strumento musicale, giusto?
1: Sì, io ho qua, in turco si chiama baglama, perché finché l'ho trovato ci ho messo 7 anni per trovarlo in Europa. Non riuscivo a trovarlo uno professionale creato, finché un ragazzo curdo del mio paese ha aperto un negozio di strumenti, diciamo mandolini, violini, tutto quanto in Germania, e l'ho visto su TikTok. Ho detto, sai, non mi fidavo, iniziare a ordinare perché costava 650 euro, solo senza l'amplificatore, eccetera, solo lo strumento, e poi lui è costruito proprio sulla misura di mia mano. Il manico, la tastiera. E allora ho detto guarda, per favore mi serve uno, ma come facciamo, perché io non posso andare in Germania essendo che ho un tipo di permesso F. Allora l'ho contattato e l'ho portato qua. È arrivato il mandolino, io infatti lo guardavo, cioè come se fosse la prima volta che sono nato, perché da tanto tempo che lo cercavo. In Turchia sono tutti questi tipo di strumenti, c'è quello manico lungo, manico basso, questo qua è il 40 mm di navetta, la chiamano la parte iniziale, e il manico 35 cm con la chiavetta di un albero speciale, cioè albero di Maun la chiamano.
2: Com'è che hai detto che si chiama l'albero?
1: Albero Maun.
2: Maun. Sì. E come, sai com'è questo albero?
1: È l'albero, allora, parte davanti del mandolino, la chiamiamo in italiano, il mandolino, parte bianca è fatto di albero di noce. Quel parte del legno, e il manico è un tipo albero che somiglia alla noce, però non è quello, che non si schiarisce, è un albero molto speciale, che infatti quando loro tagliano questo albero ha colore rosso, è un materiale molto potente, e più anni passa che lo lasci magari così, più lui si oscura e più diventa maturo il mandolino. Infatti io ce l'ho da 2022, l'ho ordinato, è arrivato perché grazie a Dio ho trovato quel negozio lì. E infatti questo adesso, diciamo, le corde non le ho mai cambiate perché devono un po' abituarsi le ritmi così, però piano piano, anno anno che passa, più lo suoni più il mandolino, diciamo, si apre. Ecco, è un legno molto speciale.
0: Si può suonare con l'arco, con il violoncello?
1: Volendo sì, perché potresti anche suonarlo senza il plettro.
0: Ah, okay.
1: Sì, diciamo, c'ha proprio il problema del mandolino. Non è come la chitarra quando la prendi devi prendere le note e suonare con tutte le corde. Questo invece, se tu adesso quando lo suono magari lo guardi, io do ritmo uguale qua sul parte iniziale, ma quello che cambia è la tastiera. Quindi la tastiera, se lo tocco anche se do e vado sul re, lui mi segue. Cioè c'è proprio una tastiera. Io suono anche la chitarra classica, però con la chitarra ho notato che più suoni le note e più ritmo esce. Questo invece, più suoni il ritmo iniziale, più le note escono. E la differenza tra mandolino e questo è la chitarra.
2: Allora, Laur, ci puoi suonare un pezzo, per favore?
1: Sì, va benissimo.

0: abbiamo appena sentito la ur suonare. Ci ricorda ancora lo strumento?
1: Mandolin baklama.
0: Grazie ancora per aver condiviso con noi questo momento.
1: È stato un piacere, grazie, grazie mille. Grazie, grazie a voi.
0: E adesso andiamo all'ultimo pezzo che Antonio condivide con noi.
2: Sì, l'ultimo brano che ho pensato di proporre è di Vecchioni e di Guccini, che hanno scritto insieme, questi due cantautori italiani, che si intitola Ti insegnerò a volare. E questo brano me l'ha fatto scoprire mia sorella e mi infonde sempre tanta energia positiva.

0: è dedicato, è ispirato alla figura di Alex Zanardi, che è un atleta, che un pilota automobilistico che ha fatto un grave incidente e ha perso le gambe. E appunto loro dicono: ti insegnerò a volare se non saprai più camminare, perché lui, diciamo, dopo questo brutto colpo si è subito ripreso e ha cominciato, per esempio, a fare sport con le mani, ciclismo, così. E quindi è un bel esempio di come, quando qualcosa ti butta giù, diciamo, ti rialzi in piedi e mollami al mazzo, diciamo. E ecco, questa canzone mi piace molto. Mi lascia un po' perplesso, perché a un certo punto dice che il destino ce lo scriviamo da soli. E quello, non lo so, a volte penso che forse in realtà è già tutto scritto, però non lo so, mi piace anche sentire quest'altra variante. Non so tu cosa ne pensi.
1: Beh, sul destino lo creiamo noi, però quando nel palmo di tue mani crei il tuo futuro, quello l'hai creato tu, però quando viene già disegnato, purtroppo lì non puoi fare niente, perché è già creato da qualcun altro. Che anche io a volte, infatti, penso al destino, dico: chissà, venendo qua in Svizzera in 10 anni, vivere qua, mi tocca anche emotivamente, no? Che ho perso tanti miei amici, ho perso tanta gente che ci tenevo tanto. Infatti l'anno scorso ho perso anche la mia cugina, che lei era in Siria, ha avuto un malore di cancro e dopo è deceduta, cioè giovane era, quindi non vederla, non andare lì al funerale per motivi sia politici o anche dei permessi, sai, tutti questi documenti qua che io dico nel mondo non dovrebbe mai essere, perché noi siamo nati anima libera quando noi appena nasciamo, però quando entrano certe leggi in mezzo, purtroppo la gente cala giù con l'alere, no? Infatti è come quell'incidente che è capitato con Alex. Ecco. Perché bisogna anche trovare un punto di forza nella vita, secondo me, a mio parere, di cominciare a partire non da zero, ma metà, almeno sapendo creare certe cose per futuro e passare, perché io qua ho imparato così. Prima, come dicevo, piccolino ero, sei giovane, non sai niente, appena arrivi qua parli, diciamo, vai a scuola, torna, integrazione, boom, lasciamo compiti, poi dopo torni a casa. E era così all'inizio, per me, i primi 5 anni. Poi dopo, piano piano, quando sono cresciuto, è arrivato 20, adesso sono 25 anni, quindi per me l'obiettivo è diverso ora, lo vedo con un altro occhio. Il destino penso adesso sempre che lo devo creare io, perché qua ho imparato che il destino non viene creato da sé automaticamente, e l'ho vissuto anche sulla mia pelle, ti dico la verità, perché per arrivare a questo lavoro che sono adesso ho dovuto arrampicarmi con le mie mani, come si dice, a tutte le montagne, a scavalcare tutto e far capire anche altri che sono, perché mi ricordo la scuola media, appena ero arrivato qua, settembre, diciamo, agosto noi siamo arrivati in Svizzera, a settembre ho iniziato la scuola Morbio inferiore di Morbio, la media. Ci hanno fatto iniziare subito da quarta media, e c'era un ragazzo che è mio amico, Lorenzo si chiama, parlavo con lui in inglese perché non sapevo l'italiano. E avevo vestiti, diciamo, appena sei arrivato qua, camicia, pantalone, come dicevo prima, andavo alle scuole, era scuola dittatoriale, quindi non sapevamo che qua vai a scuola con la maglietta normale, non c'è la divisa, la scuola, eccetera. Quindi per abituarmi un po' avevo fatto questo per me un amico. Finché un giorno vedo che si allontana da me, così senza motivo, pur dopo una settimana di scuola. Vado da lui, avevo imparato poco l'italiano, faccio buongiorno, e lui mi risponde: fa no, no, no. Cosa c'è? Cosa è il problema? Cioè, sai, volevo capire un po', non ho fatto niente. Lì ho capito che la sua mamma, poverina, aveva ansia così tanto perché vedevo nei giornali sulla religione, sulla guerra, eccetera. L'aveva detto di stare lontano da me perché pensava che io facevo parte di quella patria della guerra dove vengono, che era appena iniziato anche il gruppo ISIS che aveva distrutto tutto un mezzo mondo. E lì sono andato da sua mamma, le ho detto: guardi signore, io sono curdo, sono straniero qua, e non ho qualche bomba addosso di me, perché l'ho fatta vedere proprio, ho aperto la mia giacca, ho detto vabbè io sono tranquillo, cioè da lì siamo diventati migliori amici. Poi piano piano, adesso da 10 anni siamo sempre insieme, a volte usciamo, a volte beviamo un caffè. Infatti a volte quando lo vedo faccio la battuta, faccio ti ricordi che la zia cosa diceva, perché conoscendola adesso l'ha conosciuto. E quella frase che sua mamma aveva detto, per me avevo già capito da quel giorno il destino che non è più nelle mie mani. Perché ho capito che qua venendo bisogna sudare per arrivare a certe cose, ma per noi gente straniera o anche non straniera, per amor di Dio, cioè tutti qua siamo tutti sulla stessa barca. Io sono sempre a questo parere, c'è sempre qualcosa che qualcuno decide sul tuo destino. Io questo l'ho imparato, purtroppo è brutto da dire, ma c'è sempre qualcuno di più grande, invisibile o visibile, pum, decide lui sempre.
2: Ci hai lasciato senza parole veramente, perché io penso che quando hai fatto questo in quarta media avevi 15 anni, sì, di andare poi la zia o mamma?
1: No, la mamma sua, che adesso lo dico zia perché ormai siamo cresciuti insieme.
2: Alla sua mamma, e andare proprio a spiegare, sì, io sono, non sono quello che pensi, sì, giusto? È una cosa che dico, sì, avere il coraggio a 15 anni di fare questo.
1: Sì, perché io sono cresciuto senza papà, mio padre era qua in Svizzera. E io, il papà è partito che avevo 8 anni, e quando papà è partito per venire qua per motivi politici, mi ha lasciato a casa dei miei nonni, parte della mamma, e siamo cresciuti con miei zii e cugini. C'era un mio cugino che lui andava sempre al liceo, lui era, come si dice, il re della casa, era sempre avvantaggiato dalla nonna, coccolato dalla nonna. Noi invece, io e mia sorella, eravamo, come si dice, categoria B. E quindi mi ricordo che mia nonna sempre mi svegliava alle 3-4 di mattina, vai a prendere pane. C'era lui che era più grande di me, aveva 9 anni, andava a prendere pane e tornava. Ma il pane, il fornaio non era tipo 2 passi qua via, soldi, vai un attimo e torna. Era come Chiasso, capolago, a piedi. E andavo a prendere questo pane e tornavo. Sai, sei bambino, hai fame un po', mangi un pezzettino, prendi le sberle, mangi qualcosa, prendi le sberle, il cane ti corre indietro, cade il pane, prendi le sberle. Siamo cresciuti, diciamo, in un ambito dove non c'era la libertà, purtroppo, sia culturale sia mentale. Infatti io quello che sempre dico anche giorno d'oggi ai miei compaesani, perché purtroppo finora c'è la mentalità chiusa, e questo non ci permette né a noi giovani di andare avanti e neanche di creare un futuro, di mostrare chi siamo, perché sempre per colpa di altri la gente sconosciuta ha timore, no? Verso stranieri, non stranieri, tutto in modo politico o non politico, diciamo, sempre hanno un timore. Infatti quando ho visto questa signora qua, che è la mamma del mio amico, ho trovato coraggio, sono andato, proprio aperto la mia giacca, ho detto io non ho bomba addosso, cioè, perché lui mi fa Isis, poi io non capivo Isis cos'è sinceramente, in italiano non sapendo, Isis in arabo si chiama Idash, vuol dire 11, il numero Idash significa 11, è il nome di quelli maledetti terroristi che adesso hanno rovinato tutto il mondo, che grazie a Dio non ci sono più nel mio paese, anche se c'è un nuovo regime che sta bloccando tutto da capo. E glielo ho spiegata questa cosa qua, e le ho trovato coraggio, ho detto o così, o se no poverino non mi salutava più, è diventato bianco, ho detto non lo so. Il giorno d'oggi è anche così, tipo mi vedono, chi mi conosce sa già, ciao Laur, come stai, tutto bene, posto. Chi non mi conosce si spaventa all'inizio, normale, perché vedono il colore non è uguale, la pelle eccetera. Poi da lì vado, buongiorno, buongiorno, ah ma lei, tipo mi è capitato l'anno scorso, sono andato alla SEM a lavoro, e al lavoro giustamente mi vesto elegante, no? Cioè completo, perché io voglio dimostrare, perché una volta mi è capitato, sono andato così all'ospedale come interprete, l'infermiera stava per darmi un ago pensava che ero richiedendo asilo, mi fa venga venga con me, vado, pensavo che c'era l'utente, invece mi fa togli la giacca da papiri che dovevamo andare, signora sono un interprete non sono l'utente. Da quel giorno mi sono messo il completo per andare al lavoro, e vado alla SEM qua a Chiasso. 2 securitas seduti mi vedono con un anello, vestito diciamo bene, e parlano in italiano tra di loro, pensando che io non sapevo l'italiano. ah ma guarda qua, questo qui è vestito bene, questo è straniero, eccetera eccetera. Chi scende? Valentina Cavadini, il responsabile della Sam Mi Conosce. Buongiorno, ciao loro, come stai? Faccio buongiorno Valentina, come stai? Mi fa tutto bene, te? Tutto a posto, grazie. Oh sì, curioso, sei diventato bianco. Perché io ero andato per il mio passaporto, di chiedere il mio passaporto perché devo rinnovarle per permesso. Valentina mi fa tutto a posto, faccio ho sentito certi argomenti, però lasciamo stare. Quel Securitas, da quel giorno siamo diventati amici, perché non è bello all'inizio, sai, io l'ho detto anche col Securitas che adesso siamo colleghi. Ho detto guarda, sinceramente hai parlato così, ti do ragione, che a volte ti dà fastidio, cioè tu sei vestito di divisa qua di là, però cioè non siamo tutti uguali, purtroppo c'è ancora sta cosa qua chiusa, ecco.
0: Sì.
1: Speriamo che cambia nel mondo.
2: Speriamo. Speriamo. Beh, la cosa molto bella è che siamo qua a condividere con la musica e ci stiamo conoscendo tramite la musica, e speriamo che tramite questo episodio arrivi il messaggio. Ecco. Però andiamo alle conclusioni. Vi ringraziamo, la URSS, ti ringraziamo anche per il concerto.
1: Grazie a voi.
2: Piccolo concerto, ringraziamo anche Antonio.
0: Grazie a tutti quanti.
1: È stato un piacere fare parte di questo programma.
0: Anche per me.
1: È stato un piacere.
2: Avete ascoltato Frequenze in Movimento. Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.

0: A cura di Christian Ferretti. Azimut è la direzione che scegliamo per guardare l'orizzonte. Un viaggio sonoro tra luoghi, storie e paesaggi lontani, raccolti come cartoline audio da ascoltare per viaggiare, senza muoversi. Amiche e amici di Gwen raccontano un loro spazio di evasione e scoperta. I podcast, reportage e racconti attraversano confini geografici e interiori, seguendo rotte indipendenti e prospettive nuove. In questa puntata ascolterete Caro diario di viaggio, Kuala Lumpur.
1: Stai ascoltando Caro diario di viaggio, il podcast dove ti racconto le mie avventure in giro per il mondo. Dopo mesi di preparazione, fogli burocratici, organizzazione e un miscuglio di emozioni, sono partita. Per chi non mi conosce, io sono Gemma e dopo un periodo difficile ho deciso di prendermi 6 mesi di congedo dal lavoro e partire da sola senza una meta ben precisa, che per me, che sono una persona organizzata a livelli altissimi, questa è già una grande vittoria. La prima tappa del viaggio è stata a Singapore, dove vive mio cugino. È una città incredibile, molto costosa, è vero, ordinata, pulita, quasi perfetta, una sorta di Svizzera nell'Asia. Dopo Singapore ho deciso di entrare in Malesia via terra. Così ho preso un bus e dopo 5 ore di viaggio, 2 controlli alla frontiera, sono arrivata. Comunque è tutto fattibilissimo e se avete tempo, viaggiare via terra è anche un modo diverso di entrare nel paese. Sono arrivata a Kuala Lumpur e lì le cose sono cambiate. Dopo Singapore, Kuala Lumpur è stato uno shock culturale. Appena scesa dal bus, la prima cosa che ho sentito non è stata l'emozione, ma il rumore, i clacson, voci, odori, caldo, un miscuglio di tutto questo. I primi 20 minuti ero completamente drenata. Volevo solo arrivare nel mio ostello, che si trovava dentro Chinatown, e fermarmi. Puzzolente, concia da far schifo, sono arrivata nell'ostello che si chiama Travel Arc Hostel. Costava poco, tante aree in comuni ed è uno di quei posti in cui incontri facilmente persone, così quando viaggi da sola e hai voglia di chiacchierare, io consiglio sempre di andare negli ostelli. Lì ho conosciuto Zelia, una ragazza francese. Ma ci torneremo dopo sugli incontri che ho avuto e prima vi racconto delle Petronas Tower che sono andata a vedere la sera stessa. Le Petronas Tower sono 2 torri gemelle d'acciaio e di vetro enormi, un po' simbolo di Kuala Lumpur. Da lontano sembrano leggere, poi ti avvicini, alzi la testa e ti rendi conto di quanto siano imponenti. Io vi consiglio tra l'altro di vederle di notte perché sono illuminate in mezzo al caos della città, sembrano proprio un fascio di luce in mezzo alla città. Dopo le Petronas Tower ho iniziato a camminare perché sentivo un certo languorino senza una direzione precisa, seguendo un po' il flusso della città, ormai questo viaggio è così, senza una meta. E poi sono arrivata al Jalan Alor, la zona dello street food. E qua, Kuala Lumpur cambia faccia. Le strade diventano un corridoio di tavoli, sedie di plastica, griglie accese, fumo, spezie, carne che sfrigola, aglio, peperoncino, odori di ogni tipo, venditori che urlano, padelle che sbattono, piatti che passano di mano in mano, turisti e locali mangiano fianco a fianco, senza eleganza ma con gusto. Ed è lì che ho un po' iniziato a capire questa città, perché è un mix incredibile di culture, religioni, persone. Nel giro di poche strade passi da una moschea a un tempio indù, a una chiesa. È un po' come Singapore, però più sporca e più viva. Comunque alla fine della fiera, in questo street food, 4 volte ci sono tornata. Era proprio buono. Il giorno dopo, sveglia presto per andare a vedere insieme a Zelia, la ragazza francese conosciuta il giorno prima, alle Batu Caves. Cosa sono le Batu Caves? Le Batu Caves sono un complesso di grotte naturali che ospita uno dei templi induisti più importanti fuori dall'India. Si trovano a nord di Kuala Lumpur, circa 20 minuti di macchina, e sono dedicate al dio Murugan. Tra l'altro abbiamo fatto bene ad andare al mattino così presto perché è un posto molto turistico, quindi ci siamo evitate proprio la folla di turisti. Appena arrivate, la prima cosa che abbiamo visto è questa enorme statua gigantesca dorata di circa 40 metri, immobile, così, che domina su tutto, da poco restaurata tra l'altro. E davanti a noi una scalinata infinita, colorata, irreale, coloratissima con questi colori molto accesi, molto saturati. E comunque sono 270 scalini e pazza, al che mi sono detta, ce la posso fare, grazie palestra per gli ultimi mesi in cui mi sono allenata, così è stato più facile fare, ovviamente con tante pause, per fare le foto ovviamente e per recuperare un po' di respiro. Comunque abbiamo superato questi 270 passa scalini. Tra l'altro in giro ci sono anche delle scimmie, quindi attenzione agli occhiali da sole, ai telefonini, eccetera, eccetera. Comunque, gradino dopo gradino, arriviamo a queste grotte e il rumore della città resta in sottofondo, perché quando entri in questa grotta tutto cambia. La luce arriva dall'alto, naturale, verticale. Dentro è enorme, vuota, ma allo stesso tempo piena. È un tempio incastrato dentro nella roccia. Ci sono delle preghiere sussurrate, tante persone induiste che arrivano e portano i loro doni verso gli dèi. Dentro non è un luogo instagrammabile, però è un luogo potente, forte, ti fa proprio sentire piccola e attorno c'è questo silenzio, un po' come nelle chiese, una sorta di silenzio molto spirituale, presente. Nel pomeriggio sono andata a perdermi tra le stradine di Kuala Lumpur. Ho visto le moschee incastrate tra i palazzi, negozietti minuscoli, pieni di incenso, fili elettrici aggrovigliati sopra la testa, banchetti di frutta tagliata sul marciapiede. E poi il durian, che prima di vederlo lo annusi. Il durian è questo frutto molto in voga nel sud-est asiatico che puzza da schifo e lo riconosci proprio perché c'ha questo odore importante che lo senti, ti rimane proprio sulle mani, sui vestiti. Infatti per strada ci sono i cartelli ovunque dove c'è scritto no durian, neanche sui bus. No, non puoi portarti il durian dentro negli hotel, sui mezzi pubblici, al chiuso. È un po' un frutto proibito che però piace a moltissime persone. Ora, io personalmente l'ho provato in diversi viaggi, non è che mi fa impazzire. Ammetto che il sapore è più buono dell'odore. Il sapore è una sorta di formaggio vanigliato, mettiamola così, un po' floscio, però c'è questo odore proprio di marcio, blah. Comunque, mentre ero in giro con questa molletta sul naso, metaforicamente chiaramente, mi arriva un messaggio sull'app Hostelworld, che per chi viaggia da solo, anche in coppia per l'amor di Dio, o in gruppo, ma chi viaggia negli ostelli soprattutto, è un'app che vi consiglio di scaricare, perché se tu riservi, è una sorta di booking, però si chiama Hostelworld ed è per gli ostelli, se tu riservi tramite questa app, per esempio appunto a Kuala Lumpur, in automatico si crea una chat di gruppo di Kuala Lumpur dove puoi trovare tutte le persone che viaggiano e che dormono negli ostelli proprio lì dove sei anche tu. E quindi magari qualcuno scrive, qualcuno domani vuole andare a vedere le Batu Caves, e tu puoi rispondere e aggregarti, e per chi viaggia da solo è molto figo perché puoi conoscere facilmente molte persone. Comunque arriva un messaggio su questo gruppo di Hostelworld di un ragazzo che si chiama Jake dall'Australia, che dice: qualcuno stasera sarebbe interessato ad andare a una sorta di Mario Kart nella vita reale. E dato che io sono appassionata di Mario Kart, sulla Nintendo nessuno mi batte, appassionata di Luna Park, di parchi divertimento, mi sono detta: cavoli, questa è un'ottima occasione, però devo uscire un po' dalla mia comfort zone, perché comunque io non li conosco, cioè non conosco queste persone. Però ad una certa mi sono detta: senti Gemma, adesso lanciamoci, usciamo da questa comfort zone. E così dopo un'ora mi sono ritrovata in questo bar, eravamo io, questo Jake, un ragazzo di nome Thomas dall'Olanda e un altro ragazzo di nome Paulson dalla Svezia. Tutti e quattro prendiamo un Grab, che è questa sorta di taxi molto usata in Asia, soprattutto nel sud-est asiatico, che non costa niente. Infatti dopo un'ora di macchina abbiamo pagato 2 euro a testa, quindi potete immaginarvi proprio i prezzi assurdi che ci sono. Arriviamo in questo parco divertimenti. E si chiama Sunway Lagoon, con go-kart, appunto per Mario Kart, con tipo 5-6 piste differenti, tutte illuminate in modo diverso, le zipline, la ruota panoramica, insomma tantissime attrazioni, e è stato divertentissimo, ma soprattutto sono molto contenta perché per me parlare inglese tutta la serata non è scontato, soprattutto con persone che non conosco, e vabbè, comunque alla fine ci siamo divertiti un casino. E per chi vuole andare a Kuala Lumpur e gli piacciono questo tipo di attività, consiglio, perché è proprio divertentissimo. Durante il rientro in macchina, uno di questi ragazzi mi ha consigliato di andare a vedere questo tempio cinese un po' fuori da Kuala Lumpur, che si chiama Tianhu Temple, e così la mattina dopo mi sono recata proprio lì. Per entrarci sali su una scalinata molto ampia, il tempio è aperto, imponente, pieno di lanterne rosse che oscillano leggere, ovunque dettagli, draghi scolpiti, colonne decorate, scritte dorate. È un posto abbastanza turistico, infatti consiglio di andare magari al mattino presto, non come ho fatto io che sono andata a mezzogiorno, infatti era pieno di gente, però almeno ho avuto l'occasione di vedere 5 matrimoni, uno in fila all'altro, appunto magari queste coppie di sposi che andavano lì per farsi benedire o per chiedere protezione, per chiedere fortuna. Poco più in là c'era una fila immensa davanti a una sorta di cilindro strano di metallo. Mi sono avvicinata per capire un po' che cosa fosse questo marchingegno. Ed è una sorta di rituale antico che si chiama Kao Chim ed è composto da questo cilindro di metallo con dei cassetti e ogni cassetto ha un numero. Sopra questo cilindro di metallo c'è un altro piccolo cilindro in cui all'interno ci sono una sorta di bastoncini numerati. E funziona così: tu ti avvicini, fai la tua fila con calma, quando è il tuo turno prendi con le due mani tutti i bastoncini, li scuoti e dopo un po', a un certo punto, uscirà solo un bastoncino numerato. Tu prendi questo bastoncino, nel mio caso era il numero 6, e cerchi nel cilindro più grande il cassettino che equivale al numero 6. All'interno si trova un bigliettino che è una sorta di profezia scritta in un modo simbolico, che era scritto sia in cinese sia in inglese, e non è che ti dice che cosa fare, ma ti suggerisce come vivere, come leggere la tua vita, tra virgolette, in quel momento. Ad esempio, nel mio biglietto c'era un invito a lasciare andare il controllo e affidarmi alla vita. Siamo arrivati un po' agli sgoccioli di questa prima parte di podcast sulla Malesia, ma prima di chiudere vorrei introdurre questa piccola nuova rubrica, una sorta di pillola di Gemma, pillola di vita, consiglio di vita, lezione imparata, che magari può risuonare a qualcuno che ascolta. Allora, è una cosa che è successa nelle ultime sere a Kuala Lumpur. Ero a cena con Zelia, la ragazza francese, e avevamo deciso di andare, di raggiungere i ragazzi conosciuti, quelli di Mario Kart, di raggiungerli per bere qualcosa in un bar. Arriviamo lì, però nel bar non c'erano soltanto questi tre ragazzi, bensì altre 15 persone in più. E in quel momento ho proprio sentito che è arrivato l'ansia sociale, questo pugno nel petto di dire: cavoli, sono troppe persone, non ce la faccio. Allora ho guardato Zelia e ho visto che anche lei non è che stava benissimo, così le ho chiesto se preferiva rimanere o andarsene, e alla fine ce ne siamo andate. E così, invece di far festa, abbiamo camminato per le strade di Kuala Lumpur, parlato delle nostre vite, di quello che stavamo lasciando, di quello che stavamo cercando. E lì ho capito un po' una cosa, che magari può valere anche per chi mi ascolta. In quest'ultimo anno ho un po' iniziato a scegliere sempre di più momenti così, momenti di scambio vero. Non dico che non siano importanti le feste, i grandi gruppi, eccetera, eccetera, però personalmente parlando riesco di più adesso ad entrare in sintonia, in profondità, con un rapporto uno verso uno. E va bene scegliere una persona, una conversazione, una camminata, invece sempre di strafare di questa FOMO che c'è adesso, soprattutto negli ultimi anni. Non so se è per via dopo il Covid, questa mania di fare mille cose, o anche che i social ci bombardano di questi video, di fare questo viaggio, di andare su, di andare giù, e diventa proprio quasi una gara a chi fa di più. E quindi durante quella camminata abbiamo parlato di aspettative, di questa paura di perdersi qualcosa, di fare le cose perché fa gruppo, perché lo fanno tutti. E forse la lezione è proprio questa: non devi esserci per forza, non devi dimostrare niente, puoi scegliere quello che ti fa star bene, anche se è la scelta più silenziosa, più tra virgolette banale. Quella sera alla fine non abbiamo fatto niente di speciale, eppure è una delle sere che ricorderò di più, perché una volta che siamo tornate in ostello abbiamo deciso di scambiarci dei ricordi, delle frasi sui nostri diari personali. Quindi io ho scritto qualcosa a lei, lei ha scritto qualcosa a me, e questo vale di più di mille serate a sbronzarsi o a far party, che ripeto va benissimo, però a un certo punto ci dobbiamo domandare quali sono le cose più importanti. E alla fine ci siamo salutate. Il nostro viaggio continua, ma in modo separato. Lei andrà in un'altra parte, io in un'altra parte, ma sono contentissima che Zelia è stata lei, la prima persona che ho conosciuto in questo viaggio, perché certe persone arrivano non per restare, ma per aprirti la strada. Io lascio Kuala Lumpur con una consapevolezza che non devo essere ovunque, devo stare dove mi sento davvero bene, senza forzarmi e senza tradirmi. La puntata è finita, ma il viaggio continua. Seguimi su Instagram per altri racconti e ispirazioni. E ricorda, ogni viaggio inizia con un passo, ma sono le emozioni a portarci lontano.

0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gwen, qui è Matteo, sono un volontario che oggi è qui per la prima volta e che ha il piacere di introdurvi il Circolo degli Amici, una trasmissione della redazione musicale che si propaga a cerchi concentrici. Ogni ondulazione amica ha carte blanche e propone la sua playlist del momento. Poi, a loro volta, chiedono ad altri amici ed amiche e così via. Come buttare un sasso nel lago? Ogni cerchio corrisponde a una nuova proposta musicale. Nell'ultima puntata avete ascoltato Under Changeover con il suo mix sugli ascolti giovanili che hanno forgiato la sua identità musicale. E in questa puntata ascolterete Basti Fantasti, il compagno di Susanna, la nostra coordinatrice di Radio Gwen. Basti ci regala un pomeriggio di ritmo e passioni caratteristici della house music. Buon circo degli amici su Radio Gwen.
1: Il circolo degli amici.
2: Ciao, io sono Susanna Gostimirovic, la coordinatrice di Radio Gwen, e il mio marito Bastian, Basti Fantasti, ha fatto questa playlist per Circolo degli Amici della Radio Gwen. È una playlist chiamata From the Heart to the Booty e sono 2 ore e mezza di musica house. Wow, enjoy.
3: Let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes.

Bonus.

I'm gonna check the bench on that.

you to come.

0: Ascultați Radio Gwen.
1: Ed eccoci rientrati qui in studio live da Chiasso. Abbiamo appena ascoltato una playlist fantastica del nostro circolo degli amici, playlist di Basti Fantasti, che è appunto il compagno di vita di Susanna, la nostra coordinatrice. Infatti sono state 2 ore di musica house, qui c'è stato un po' un party post pranzo. Speriamo che questa musica vi abbia accompagnato bene, appunto vi abbia fatto digerire bene il vostro pranzo. Ma ora abbiamo appunto in studio qui con noi, abbiamo 2 nuovi volontari che hanno aspettato pazientemente la fine di questa playlist. Salutiamo appunto Matteo e Federica, ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti.
1: Scusa Federica, vai pure ancora.
3: Ciao a tutti.
1: Eccoti. Bene, bene, eccoci qua. Dunque, finalmente, com'è stata la prima, cioè il primo acchito, appunto, la prima volta che venite qui a Radio Gwen?
2: Allora, fare qualcosa di attivo, sì. Ero già stato a osservare bene o male l'ambiente della radio, perché ho un'idea su come possa essere, ma non l'ho mai sperimentato in prima persona. E oggi sì, è la prima volta che partecipo attivamente. Beh, inizialmente un po' di stress c'era.
1: Sì, c'è un po' di emozione, no? All'inizio sempre.
2: Chiaro, chiaro.
1: Però vedo che te la sei gestita bene. Anche l'annuncio di prima è stato molto, quasi molto professionale. Complimenti.
2: Grazie ancora.
1: E tu, Federica, invece, com'è stato la prima volta in radio? La prima volta, no?
3: Se mi sbaglio. In realtà per me no, non è proprio la primissima volta in radio, perché appunto già ho avuto un po' di esperienza in RSI, sono stata invitata un paio di volte a dei programmi, quindi so già un po' cosa vuol dire stare in uno studio di registrazione. E appunto inoltre non è neanche la prima volta che sto davanti a un microfono, perché ho anche un podcast che appunto mi piace autogestire un po' nel mio tempo libero.
1: Ok, quindi... Ah, bene, bene, quindi non sei novizia, insomma.
3: Sì, però Radio Gwen comunque la conosco da un bel po'.
1: La conosci da un po', cioè, sì. Da un po', siamo in ballo da diversi anni.
3: Sì, appunto conosco appunto la Roby qua a Chiasso, quindi è stata lei un po' che mi ha anche un po' spronato a venire qui
1: a fare da benissimo, volontaria. Direi, no? Ma quindi... tu ti occupi, cioè hai appunto già fatto radio, sei stata in RSI, hai detto che hai un podcast diciamo in cantiere. Intanto scusate se sentite dei rumori sottofondo, ma c'è il nostro Cava che sta montando un ventilatore, sta cercando di fare il più silenzio possibile, ma fa niente, quindi non vi preoccupate, non sta succedendo nulla di grave. Prego Federica, vai pure.
3: Sì, allora praticamente è un piccolo podcast sostanzialmente di cui parlo dei miei interessi, appunto è iniziato un po' per caso qualche anno fa, appunto perché io prendevo appunti su serie TV e cartoni animati che seguivo all'epoca, ed erano tutti appunti che prendevo su carta. A un certo punto, parlando con dei miei amici, è venuta fuori questa idea: ma perché non renderlo un qualcosa di fruibile a tutti?
1: Certo.
3: Dato che comunque ci spendevo delle ore comunque a mettere giù i miei pensieri su carta, quindi ho...
1: Quindi perché no, diciamo?
3: Esatto, ho detto perché no, un mio amico mi ha insegnato anche un po' a fare un po' di montaggio, quindi poi su piattaforme indipendenti poi mi sono messa a creare questo piccolo podcast, ecco.
1: Ok, quindi è questo podcast, io direi che dopo magari ci facciamo un po' un approfondimento, ci parlerai un po' di quali sono i tuoi interessi, ne abbiamo già parlato prima fuori microfono, ma poi facciamo un po' un'immersione diciamo di questi interessi, di questi so che sei interessato appunto ai cartoni animati, alle serie TV se non mi sbaglio, però dopo ne parliamo. Intanto Matteo dunque lui ha preparato un po' di musica da farci sentire, perché anche lui è appassionato di musica se non mi sbaglio, no?
2: Sì, assolutamente.
1: Ok, diciamo hai portato molte canzoni.
2: Esatto.
1: Ma c'è un fil rouge di queste canzoni, diciamo che ci sono canzoni di vario genere, ok?
2: Sì. Allora, in realtà non è che me la sono studiata perfettamente. Stamattina ho pensato un po' a che tipo di musica avrei potuto mettere e ho convenuto che, viste anche le temperature e la stagione, forse si poteva mettere qualcosa di un po' tranquillo d'atmosfera, sì. Limitatamente ai generi che ascolto. Allora,
1: dici però muovere troppo la gente, no?
2: Esattamente. Magari ti muovi, ma con tranquillità.
1: Va bene,
2: di questi
1: piace.
2: Tempi. Male non fa.
1: Quindi allora hai provato un po' di musica, abbiamo già fatto una prima scaletta, ok? E come prima canzone, se ti ricordi, ci hai consigliato di ascoltare Yada Yada di Anderson .Paak.
2: Esattamente.
1: Perché hai scelto lui come inizio?
2: Allora, probabilmente perché Anderson .Paak è il mio artista preferito a 360 gradi, o meglio, io no, non so mai rispondere nel dettaglio a questa domanda perché ascolto tanta roba, a volte mi fisso su un genere o un sottogenere, però se devo fare un nome farei lui sostanzialmente. E perché? Perché penso che sia anche musica che va benissimo in questo contesto e in questo momento perché è molto tranquilla. Questo in realtà, il pezzo che ho selezionato, in realtà è un pezzo un po' funky. Ti fa muovere il collo, però è molto tranquillo,
1: Ma
2: ecco.
1: magari, visto che magari il pubblico, non tutto il pubblico che ci ascolta, sa chi è Anderson .Paak, se ci può fare una mini intro su di lui. So che lui è un grande batterista e cantante, ok, se non mi sbaglio.
2: Esattamente, cioè lui è un po' un artista a 360 gradi perché nasce, se vogliamo, come cantante R&B con delle punte di funk, qualcosa di soul ogni tanto. Però, come dicevi tu prima, è anche un grande virtuoso della batteria. Se vi dovesse capitare, c'è il famoso video di lui che suona la batteria mentre canta al Tiny Desk,
1: Esatto, che ormai è famosissimo,
2: che è
1: insomma.
2: impressionante perché ci vuole una coordinazione, una concentrazione spaventosa. Però all'occorrenza tende anche a cimentarsi in sonorità più hip hop, anche come attitudine. Quindi mischia tanti generi e secondo me è un nome che può piacere a chiunque perché davvero, cioè,
1: Sì, diciamo, a chi non piace. Cavoli suoi, insomma,
2: Mi
1: cioè non ci capisce
2: dispiace.
1: niente. No, vabbè,
2: No,
1: non
2: mi dispiace.
1: siamo così, dai. Però allora, io direi che la mettiamo su. Già
2: Direi già che ci siamo.
1: che ci siamo qua, l'ascoltiamo. Cosa dici, Federica? Sei
3: Sì, sono
1: d'accordo?
3: curiosa,
1: Sei
3: non l'ho mai
1: curioso?
3: sentita.
1: Quindi, ok, quindi ci ascoltiamo Yada Yada di Anderson .Paak. Buon ascolto a tutti e a tutte.

0: E sulle note di questa bellissima canzone scelta da Matteo, ritorniamo in studio. Questa era Yada Yada di Anderson .Paak. Bellissima canzone, complimenti per la scelta, Federico. Ottimi gusti, direi, no?
1: Grazie, grazie.
0: Prego.
1: Si gioca facile con Anderson .Paak.
0: Ok, quindi. Vabbè, non è così scontato, comunque, complimenti. Quindi, bentornati in studio, bentornate, bentornati. Siamo sempre qui con i nostri volontari freschi freschi, un po' caldati però perché qui fa davvero caldissimo e siamo qui per fare due chiacchiere con loro, visto che vorremmo conoscerli meglio, perché saranno, speriamo che resteranno con noi anche dopo questa prima esperienza qui a Radio Gwen. Speriamo di averli un po', che abbiano fatto piacere un po' essere stati con noi e conosciamoli meglio. Però abbiamo Matteo e Federica. Magari cominciamo prima dalle signorine, va bene Matteo?
1: Assolutamente.
0: Ok. Quindi Federica, raccontaci un po' di te, quanti anni hai, dove abiti, cosa fai nella vita?
2: Allora, io ho 27 anni e abito a Chiasso da una vita e appunto ho studiato a Lugano all'università.
0: Ok, cosa hai studiato?
2: Ho studiato comunicazione e successivamente poi media management e appunto ho fatto un po' di lavoretti, stage di qua e di là e appunto adesso, cioè, anche in questi anni anche degli studi universitari così ho, come raccontavo anche prima, ho un po' scoperto un po' la mia passione per la radio e per il podcasting, quindi sono aperta anche più possibilità, quindi non solo proprio il lavoro della comunicazione in sé proprio in un ufficio,
0: certo,
2: molto classico,
0: standard,
2: ma anche
0: no?
2: Appunto anche nel mondo dei media, è un mondo che mi ha sempre affascinato, ecco, quindi anche il mondo della radio. Quindi anche
0: perché non iniziare a Radio Gwen,
2: esatto,
0: insomma.
2: Quindi mi ha detto perché no.
0: Ma perché hai scelto, diciamo, questo ambito, la comunicazione? Ti senti, cioè ti reputi una persona comunicativa, reputi che la comunicazione sia importante tra le persone, perché? Spiegaci bene.
2: Allora, la comunicazione è importantissima in qualsiasi ambito, perché una delle prime cose che abbiamo imparato all'università è proprio, soprattutto con la comunicazione verbale, proprio il fatto di quanto sia semplice in realtà creare una situazione in cui non ci si capisce a vicenda, di come questo possa portare un po' un'escalation e poi magari portare a un litigio, a un'incomprensione e quindi andare sempre nel peggio, diciamo. Quindi la comunicazione è importantissima veramente in qualsiasi ambito, banalmente da come far funzionare la comunicazione di un'azienda, come un'azienda si pone, ma anche tra persone, cosa vuol dire anche mediare anche,
0: certo,
2: in situazioni di crisi. E appunto, quindi diciamo, io di per sé da quando sono piccola sono stata un po' timidina, mi,
0: sì,
2: apro man mano, quindi diciamo che sembra un po' anacronistico da parte mia scegliere poi un ambito, un mestiere o comunque un ambito di studi, che questo poi comporta il dover parlare con le altre persone, il dover magari presentare qualcosa o magari gestire eventi, quindi però in realtà una volta appunto che sono davanti a un microfono, che devo fare una presentazione, in realtà mi viene molto naturale, quindi in un certo senso credo che il mio sesto senso mi abbia portato nella direzione giusta.
0: Quindi secondo te anche un po' uscire dalla zona di comfort, appunto dalla tua timidezza, è stato anche un po', forse un po' quello il perché sei entrata in questo ambito, no?
2: Sì, sostanzialmente sì, è un po' perché alla fine mi è capitato anche spesso di vedere anche colleghi in università che erano molto timidi e purtroppo non riuscivo neanche tanto a vincerla questa cosa, perché e a un certo punto trovo che bisogna vincerla un po' questa paura, perché anche se sei una persona timida, però la comunicazione ti piace, comunque ti piace studiare i media, che sia la televisione, che sia la radio, che siano i social, comporta automaticamente che tu ti debba esporre in qualche modo, che sia ad esempio, cioè il lavoro del social media manager ad esempio, o magari di chi fa content creation, alla fine una firma, una foto tua o delle tue parole verranno sempre fuori, quindi lavorando in comunicazione stare dietro le quinte esiste sì, ma molto spesso devi metterci la faccia,
0: certo,
2: o comunque il tuo lavoro.
0: Bisogna un po' vincere questa paura, no? Che poi

0: Fondamentalmente penso sia anche un po' la paura di essere giudicati, un po' quella,
1: Sì, è un po', è sempre
0: di
1: quella
0: fondo è un po'
1: che...
0: quella la paura
1: Sì,
0: primordiale, no? Forse.
1: esatto, un po' paura di essere giudicati, oddio, magari ho detto la cosa sbagliata, oppure paura di essere rifiutati anche perché magari dici mi espongo su un tal tema, magari oddio, chissà gli altri cosa pensano e bisogna un po' superare questa cosa, nel senso, almeno nel mio caso io mi concentro molto sulle persone che mi vogliono bene, sulle persone che mi conoscono, nel senso è inutile che io mi metto a preoccuparmi dell'opinione di persone che magari vedo un giorno e poi non le rivedrò più per il resto della mia
0: Certo.
1: vita, quindi penso sempre a chi mi supporta davvero, ecco, quindi questo aiuta tanto.
0: Bene, penso che sia proprio un bel pensiero questo che fai. Bene, allora ti ringrazio, adesso abbiamo fatto diciamo, un approfondimento su quello che fai, un punto su quali sono i tuoi interessi. Ora magari andiamo da Matteo. Tu concordi con questa cosa che dice Federica sull'importanza della comunicazione, forse anche per questo che sei oggi in radio?
2: Sì, diciamo che...
0: Scusami, scusami.
2: Sì, diciamo, come non essere d'accordo, sinceramente. Lo dico perché anch'io di mio sono abbastanza riservato, un po' un personaggio misterioso, però poi quando conosci le persone, ha sempre funzionato, bene o male, almeno per me.
0: Sì.
2: È interessante anche vedere come ragionano, cosa pensano, che interessi abbiano, però non per tutti è proprio immediato aprirsi o attaccare bottone. Anch'io
0: No.
2: ho avuto le mie difficoltà in certi frangenti.
0: Come battere un po' anche alcuni muri, no? Che si hanno, mo, con le persone, forse anche un po' questo è il principio, no?
2: Esattamente, ma poi è bello anche perché cioè, l'idea di comunque cercare di arrivare alle persone, anche comunque un mettersi in discussione, un cercare di maturare anche come individuo, che sono temi che a me interessano tantissimo, quindi come non essere d'accordo, lo ribadisco.
0: Certo. Bene, tu cosa fai nella vita, Matteo?
2: Allora, io attualmente sono al secondo anno di master qui all'Università di Lugano e sto studiando letteratura italiana. Però prima ho fatto i 3 anni del bachelor a Friburgo, sempre in letteratura italiana e in storia, quindi ho fatto sia l'esperienza fuori sede che in zona,
0: Che in
2: sostanzialmente.
0: sede, sia fuori
2: Esatto.
0: che... com'è stata la differenza tra essere, cioè, studiare a Friburgo e a Lugano?
2: Allora, inizialmente è stato un salto nel vuoto, perché comunque tu ti stacchi dalla comfort zone, l'ambiente in cui sei sempre stato seguito, hai sempre avuto tutto quello che ti serviva a un ambiente che non conosci, con una nuova lingua, una nuova cultura in cui ti devi arrangiare. Io non avevo molta preparazione, però sono partito con l'idea del mi metto in gioco, vediamo come va e poi ce la fai, perché non si tratta di scalare l'Everest, è un qualcosa alla portata di
0: Certo.
2: tutti, bisogna solamente mettersi un attimo sotto. Diciamo, è stata una bella esperienza soprattutto per quel lato lì, perché ti obbliga in un qualche modo a metterti in discussione, a fare quello step che magari stando ancora qui non sei portato a fare subito,
0: Certo.
2: poi lo puoi fare anche dopo, non è che è un problema.
0: Quindi parliamo sempre un po' nell'uscire un po' dalla comfort zone, penso questo sia un po' un tema importante un po', no? Sia della comunicazione sia anche dell'uscire dal proprio, cioè di creare un po' dei ponti, no? Verso le altre persone, verso anche una carriera che non sempre è facile anche oggigiorno saper scegliere, sapersi mettere alla prova e siete anche qui oggi anche un po' per quello, forse, no? E di questo siamo contenti. Ma facciamo un piccolo break, ascoltiamo una canzone, che dite?
1: Sì, dai.
0: Va bene. Allora, Matteo, adesso per la tua seconda scelta ci hai portato un artista che non conosco, sinceramente, ci hai consigliato di ascoltare Selling Serial Feet 2 Chainz, Currency.
2: Esattamente.
0: Ci parli un po' di questo pezzo, come mai l'hai scelto?
2: Allora, anche qui la scelta è legata prevalentemente al mood perché è un pezzo super tranquillo, super chill. Fa proprio venire voglia di salire su una barca, sdraiarti e non fare assolutamente niente, quindi per questo periodo è assolutamente indicato. Poi che dire, in realtà io sono un grande appassionato di hip hop, sono molto attento anche a queste scene un po' più underground e Currency è un nome che, diciamo, attivo da anni, ha anche un suo certo pubblico, magari qui in Europa gira un po' di meno rispetto ad altri nomi.
0: Sono americani? Sì?
2: Sì, sono tutti americani, lui è di St. Louis, se non ricordo male, quindi zone... Southern ha il suo stile, forse un po' legnoso in alcuni punti, però non si può non volerli bene. Io non ho mai conosciuto.
0: Legnoso, perché è legnoso secondo te?
2: Magari non è melodico come altri,
0: ah,
2: okay, o è un po' magari ripetitivo.
0: Okay, capisco, sì.
2: Però non ho mai conosciuto un hater di quest'uomo in diversi gruppi e persone con cui ho parlato. Quindi...
0: Non esiste al mondo, vero?
2: Ma no, anche
0: può
2: perché
0: esistere.
2: Io lo seguivo anche su Instagram, è sempre stato un tipo super tranquillo che si fa la sua vita in pace. Quindi come fai a voler male a questi personaggi, oggettivamente?
0: Certo. Va bene, allora direi di ascoltarcelo, no? Quindi ci ascoltiamo, vuoi presentarlo tu?
2: Sì, appunto, ho scelto questa traccia estratta da Regatta EP, che è uno dei numerosi album che Currency e Harry Fraud, che è il produttore, hanno fatto assieme. Ne avranno fatti 7 o 8 più o meno in questi ultimi 7 o 8 anni. Suonano più o meno tutti così, ma questo secondo me è l'EP più riuscito e questa è la miglior traccia, quindi dovevo sceglierla per forza. Quindi
0: ci ascoltiamo?
2: Selling Cereal di Harry Fraud e Currency con il featuring di 2 Chainz.
0: Bravissimo. Buon ascolto.

0: Oh yeah! Eccoci qua rientrati, eccoci qua, bel pezzo Matteo, ottima scelta,
1: Grazie.
0: ottimo gusto, direi che te ne intendi anche tu di musica, ne siamo contenti e felici, ma ora siamo sempre tornati qui e parleremo ancora un po' tra di noi prima di passare con la Repubblica delle Palme alle 5:30, alle 17:30 con Cristian Ferretti e Marco Jegli e torniamo a Federica. Ciao Federica, ciao
2: Eccomi,
0: Nino, eccoti qua.
2: rieccomi.
0: Ok, dunque, torniamo a te. Dicevi che avevi un podcast in cantiere, ok?
2: Sì.
0: Quanto più o meno, dici un po', quante puntate sono, quando uscirà?
2: Allora, in realtà è già all'attivo, già da un bel po', dal 2021. Si chiama Fedes Universe Podcast e appunto lo potete trovare su Spreaker.
0: Spreaker, ok.
2: E, insomma, praticamente sono già uscite, oddio. Contando anche la piccola intro che avevo fatto, dovrebbero essere 8 puntate più la numero zero.
0: Ma potevi dircelo prima perché avremmo potuto mettere un piccolo trailer in onda, scusami, non essere timida, no? Siamo in radio, dobbiamo un po' farci pubblicità. Io direi che magari dopo possiamo ascoltarci un piccolo
2: Sì,
0: estratto, no?
2: magari sì dalla prima puntata o magari da quelle dopo, perché un po' diciamo che le prime puntate sono state veramente registrate un po' molto alla casalinga, ecco,
0: Certo,
2: perché
0: va
2: avevo
0: bene.
2: proprio con il mio microfonino scrauso,
0: Certo.
2: delle cuffie, un montaggio ancora non proprio precisissimo, poi. Ripeto, poi man mano i miei amici mi hanno regalato un microfono da podcast, quindi poi ho imparato a usare anche programmi un pochino più raffinati, ho affinato anche le mie capacità di montaggio,
0: Ok. Ah, vedi?
2: e quindi poi fino ad arrivare appunto all'attivo, l'ultima puntata che l'ho registrata proprio in studio all'RSI,
0: Addirittura.
2: allo studio di YouTube, sì, e poi appunto ce n'è una che uscirà perché è già montata e tutto, e anche quella, insomma, in quella giornata registrai 2 puntate. Ed era appunto anche le prime esperienze con ospitata. Proprio c'era con un mio amico e abbiamo parlato di una serie TV che ci ha accomunato, che ci ha fatto, come dire, ci ha fatto diventare amici proprio
0: Ah,
2: perché.
0: anche diciamo che alcune amicizie nascono proprio così,
2: Esatto, proprio
0: con le serie
2: parlando.
0: TV.
2: Esatto.
0: Quale serie TV in questione
2: Orange is the New
0: è?
2: Black,
0: Ah, beh,
2: una
0: insomma,
2: serie
0: un
2: Netflix,
0: classico.
2: un classicone di Netflix, proprio una delle primissime serie di Netflix che ha fatto proprio il
0: Sì.
2: botto
0: Direi
2: e.
0: dopo Breaking Bad, però. C'è sempre
2: Esatto,
0: Breaking
2: sì, ovviamente,
0: Bad.
2: ovviamente. Non l'ho vista, però
0: Non
2: so
0: hai visto
2: che.
0: Breaking Bad?
2: No, è perché appunto io seguivo. Per me, in quel periodo,
0: Aiaiai.
2: Orange is the New Black era tutto per
0: Era
2: me.
0: tutto. Insomma, era una grande serie TV anche quella, no?
2: Sì, mi ha aperto gli occhi su tantissimi temi, da appunto non conoscevo per niente l'ambiente della prigione,
0: Sì.
2: appunto.
0: Prigioni appunto americane,
2: Prigioni
0: diciamo, sì.
2: americane, quindi c'è proprio anche tutto quel contesto anche del razzismo presente nelle prigioni, il fatto che, vabbè, poi nella serie si parla di tanti tre temi anche molto attuali, come ad esempio la privatizzazione delle carceri federali, quindi anche l'abbassamento della qualità di vita, le prigioni che si affollano.
0: Certo, che comunque è un tema che comunque è costante, odierno, dove comunque è abbastanza risaputo che anche in Italia soprattutto c'è
2: Sì, ci
0: una.
2: sono queste problematiche. Poi ovviamente il razzismo, i temi del femminismo, quindi poi ovviamente anche tantissime tematiche LGBT anche, perché appunto
0: Certo.
2: le protagoniste, appunto Alex e Piper, cioè a inizio serie loro sono ex e quindi poi si ritroveranno in prigione di
0: Da
2: nuovo
0: ex,
2: da
0: che poi
2: ex.
0: magari tor non so
2: Non
0: se
2: so se poi spoiler, un po'
0: no,
2: spoiler, perché poi, cioè,
0: infatti.
2: però diciamo che il loro rapporto avrà degli alti e
0: Ok,
2: bassi fino alla fine, ecco, sì,
0: certo.
2: non spoilerò niente.
0: No, infatti, quindi ma cioè, è ancora su Netflix, se non mi sbaglio. Non so se
2: Certo,
0: l'hanno. Ok.
2: è iniziata nel 2013, finita nel 2019 ed è ancora una delle serie di punta.
0: Quindi allora cosa consiglieresti al nostro pubblico di guardarsi Orange is the New Black? Poi altre serie TV che consigli?
2: Allora, appunto, questo è un po', diciamo, un po' una preview appunto anche della puntata che poi verrà subito dopo, appunto, che devo pubblicare, appunto, è su Russian Doll, che
0: Ah,
2: appunto
0: un'altra che ho visto,
2: è anche lì
0: esatto.
2: che non si capisce perché c'ha 2 stagioni, E c'è in ballo una terza che non si capisce. E appunto io subito mi ero, io questo, sempre con questo mio amico con cui ho discusso la serie di Orange is the New Black, l'abbiamo vista entrambi, perché appunto subito ci aveva colpito che a dirigerla e anche ad essere l'attrice principale è Natasha Lyonne, ossia colei che ha interpretato Nikki Nichols in Orange is the New Black, quindi una delle protagoniste.
0: Sì, infatti è sempre lei, me la ricordo lei, che... adesso mi è venuto in mente perché era un personaggio molto interessante.
2: Sì, ma è assurdo perché è letteralmente lo stesso. Poi vabbè, è un'attrice poliedrica incredibile.
0: Sì, fantastica,
2: poi,
0: attrice.
2: Ed è bellissimo perché il Russian Doll proprio pare Nikki Nichols, solo fuori dalla prigione. È incredibile questa cosa. E veramente ha un'energia, un modo di esprimersi. Poi vabbè, l'ho vista in lingua originale, quindi con la sua voce super riconoscibile.
0: Ma ti proporrei una cosa, no? Secondo me... sarebbe, secondo me, bello, te la propongo così, per Radio Gwen potremmo fare, potresti fare, se vuoi, un programma solo dedicato alle serie TV e cartoni animati, così dici, perché sei anche fan dei cartoni animati, se non mi sbaglio.
2: Sì, sì, da quando sono piccola che seguo Cartoon Network, ora chiaramente non più perché tanti altri impegni, però...
0: 3, 2, 1, cartone animato preferito?
2: Steven Universe.
0: Matteo, cartone animato preferito?
1: Lo straordinario mondo di Gumball.
0: Wow, ma che stranezze! Io vi aspettavo, non so, un Holly e Benji, un Dragon Ball. Invece siete di nicchia. Io non li ho mai sentiti questi cartoni.
2: Allora, Steven Universe, allora forse qua in Europa ha avuto molto meno risonanza perché appunto, ripeto, Cartoon Network non è proprio seguitissimo. Ci sono molte altre scelte. Però in America ha fatto tanto scalpore negli anni. Chiaramente ormai è un po' quasi storia archiviata ormai, perché anche qui si parla di una serie iniziata nel 2013 e finita nel 2019, quindi però appunto fece molto scalpore all'epoca perché fu il primo cartone americano a trattare tematiche LGBTQ+, quindi fece molto scalpore, ad esempio dei comitati di genitori, ad esempio, che non volevano che questi temi venissero trattati in programmi per bambini, però appunto la creatrice Rebecca Sugar ha sempre lottato per inserire questi temi e alla fine è finito per diventare un po' una apripista. Poi vabbè, oltre a questi temi chiaramente la storia è molto bella e molto coinvolgente, 5 stagioni di pura avventura e tanti personaggi, tante sfaccettature, canzoni memorabili e una scrittura veramente veramente fatta bene.
0: Bene, grazie per la descrizione. Pensaci su se vuoi per la programmazione magari invernale occuparti di un bel programma sulle serie TV, sui film, sui cartoni animati. So che alcuni di noi sono molto ferrati e molto interessati su questo genere, c'è per esempio la nostra responsabile amministrazione Lau, che salutiamo se ci ascolta, che anche lei per esempio è una fan dei film horror, quindi secondo me ci potrebbe essere una buona collaborazione in ballo. Tu, Matteo, direi magari che facciamo un altro break. Tu avevi una canzone, Federica, che hai scelto per noi. Cosa ci hai portato?
2: Sì, allora è una canzone della Niña del Sud che si chiama Kiene Ship. Perdonate la pronuncia, ho origini avellinesi, però diciamo che il napoletano non lo mastico benissimo. Però è una canzone dell'album Foresta, che è uscito l'anno scorso, però che ho scoperto diciamo solo recentemente, perché di quell'album conoscevo solo una canzone. E appunto mio padre, cioè mi sono trovato un giorno mio padre in macchina che si era comprato questo CD, Foresta, e diceva: no, io in radio ho sentito Kiene Ship e mi sono improvvisamente ricordato delle feste di paese, perché appunto lui è proprio della provincia di Avellino, e mi raccontava proprio di questi suoni che gli ricordavano la vita in paese, una vita più semplice, tranquilla, e effettivamente ascoltandola anche a me mi ricordo quando ero piccola che andavo dai nonni, e se sono effettivamente ti dà un'ondata di nostalgia, e penso anche a persone che forse non hanno vissuto il Sud Italia magari, quindi... non lo so, per me dà un'ondata di spensieratezza, di felicità.
0: Perfetto, ma ci puoi solo dire cosa significa kineship?
2: Scusa, vuol dire piena di graffi.
0: Ok, vedi, non me l'aspettavo. Non so tu, Matteo, tu non lo sapevi?
1: Assolutamente no. Quindi...
0: Tu non te ne intendi di avellinese?
1: No, per niente.
0: Ok, quindi ci ascoltiamo la Niña con Kineship e torniamo tra poco, a dopo.

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Ed eccoci tornati in diretta qui allo studio di Chiasso con i nostri volontari, ospiti, speaker che oggi se la sono non cavata, ma hanno addirittura fatto una diretta meravigliosa. E bentornati, bentornati. Ciao.
2: Rieccoci.
1: Rieccoci qua. Com'è stata questa prima esperienza Radio Gwen in radio? Vi siete divertiti? Divertite?
2: Sì, no, è stato molto bello. Sì, è proprio il tempo passa e neanche te ne accorgi.
1: È proprio così, vero? Perché all'inizio c'è un po' di emozione, non sai se poi dopo entri, ti immergi e finisce subito, vero?
2: Eh sì.
1: Tu Matteo, come l'hai vissuta?
3: Non posso che concordare. Io inizialmente avevo un po' di ansia da prestazione, perché comunque è un qualcosa di nuovo, la gente ti sente parlare, quindi vuoi anche evitare di fare una pessima figura per te e per anche la radio che ti ospita. Però a quanto pare mi dicono che sia andata bene, quindi
1: è andata molto bene, molto bene. Dunque, allora, Matteo, prima di chiudere volevamo un attimo parlare del tuo hobby, insomma, parliamo un po' di musica, parliamo della musica che ti piace. So che hai una collezione di dischi e di vinili, se non mi sbaglio.
3: Ho sia CD che vinili, dovrei averne circa 600 più
1: o meno. 600 vinili?
3: Fai 300 CD e 300 vinili più o meno.
1: Wow, gran collezione. Infatti prima abbiamo parlato nel fuori onda, mi hai un po' chiesto come funziona il DJ set com'è, perché secondo me in futuro magari ci potrebbe essere anche un bel DJ set fatto da te. Cosa dici?
3: Non sarebbe affatto male. È una realtà che io non ho mai approfondito, non ho mai tastato con mano, però mi ha sempre intrigato parecchio,
1: quindi... Certo, i vinili sono...
3: Sono tanta roba,
1: diciamo che... Ma magari ti potrei far aiutare dalla nostra... grandissima Susana, la nostra coordinatrice, che oltre ad essere la coordinatrice di Radio Gwen è una DJ.
4: Io non sono DJ.
1: Come no? Susana dice no, ma invece lo è. O Yelen, magari facciamo, forse Yelen, la nostra Yelen può darti una mano. Magari ci organizzeremo poi nei prossimi mesi. Che ne dici? Facciamo un bel DJ set.
3: Ah, volentieri, assolutamente.
1: E tornerete da noi dopo questa prima grande prima, cosa dite?
2: Sì, certo, assolutamente.
1: Tornerete, che dobbiamo ascoltare uno dei tuoi podcast, Federica, assolutamente.
2: Sì.
1: Il pubblico in radio deve ascoltarlo, perché siamo tutti curiosissimi. Quindi, tuo podcast, programma di serie TV, cartoni animati, sì. DJ set di Matteo, più magari poi parleremo di libri anche, perché anche quello è un tema. Non lo apro adesso, perché sennò arriviamo fino a domani.
3: Certo.
1: Ok. E però prima di salutarci direi salutiamoci con una canzone, no? Come dovrebbe essere. Allora, per par condicio, Matteo, farò scegliere la canzone a Federica, va bene?
3: Ma cosa c'è di più corretto, no? Due
1: okay.
3: canzoni a testa.
1: Mi sembra molto corretto, quindi... Allora Federica, cosa ci hai portato e perché?
2: Allora, ho portato una canzone di Lucio Corsi, Questa vita. Appunto, Lucio Corsi è un artista che non conoscevo, l'ho conosciuto dall'anno scorso quando ho partecipato a Sanremo. La sua musica mi ha un po' folgorata, non me l'aspettavo di trovarmi questo rock, un po' glam, un po' questi testi molto profondi, che viaggiano anche nella fantasia. E sono stata anche al suo concerto a settembre all'Ippodromo a Milano ed è stata veramente un'esperienza incredibile. E io ho anche stretto la mano perché era sceso nel parterre a un certo punto alla fine del concerto, quindi me la sono proprio ritrovata davanti. È veramente una persona incredibile. E
1: è stata una bella emozione.
2: È stato è super emozionante. Appunto, Questa vita è una canzone che è una delle mie canzoni preferite. Però è un po' un invito a prenderla un po' sul serio, perché molto spesso la buttiamo via, magari perdiamo tempo e spesso anch'io finisco per procrastinare spesso,
1: certo.
2: Quindi è anche un po' un modo per ricordare anche a me stessa di ricordarmi che la vita bisogna viverla. Ecco.
1: Certo, bisogna viverla e ci ascoltiamo quindi la canzone di Lucio Corsi, Questa vita, ci salutiamo, vi salutate, cioè ci salutiamo e speriamo di rivedervi e risentirci presto, cosa dite?
2: Sì, assolutamente. È un arrivederci.
1: È un arrivederci, quindi.
3: Concordo anch'io.
1: Quindi grazie mille a voi, e, ci ascoltiamo il pezzo e tra un po' torniamo sempre in studio con la diretta della Repubblica delle Palme. A dopo.

jette-les par terre, tu verras, ils se brisent comme du verre.

dance floor.

0: Radio Gwen presenta un programma di approfondimento, cultura e attualità. La Repubblica delle Palme.
1: Benvenute, benvenuti alla Repubblica delle Palme. Siamo in diretta dal lo studio di Via Livio 16 qui a Chiasso. Io sono Christian, benvenuto anche a te Marco.
0: Ciao Christian, il caldo nucleare non ci ha ancora uccisi, sì, abbiamo un ventilatore silenziosissimo alla destra della postazione, però oggi siamo contenti perché Christian, chi abbiamo come ospite?
1: Abbiamo un ospite specialissimo, direi, soprattutto nella giornata di oggi, per commentare i fatti che nessuno sicuramente avrà letto o sentito questa settimana.
0: Una faccenda minore della politica.
1: Scoop di Radio Gwen, direi. No?
0: Non so se conoscete Claudio Zalli, se l'avete mai sentito nominare.
1: Non lo so. Tu lo conosci?
2: Nare qualche volta, ma...
0: Non suona...
2: Non vedo in viso chi sia.
0: No, non l'abbiamo visto tanto.
2: Oggi non l'abbiamo proprio visto, se posso dirlo.
1: Chissà se lui conosce te.
2: Ma così pare, almeno mi auguro che sia vero.
0: Non hai mai avuto uno scambio diretto?
2: Scambio diretto no, forse l'ho intervistato radiofonicamente quando lavoravo a Radio Ticino, ma non in queste vesti, non in queste vesti qui.
0: Ok, vesti misteriose, infatti avete il privilegio di sentire, credo per la prima volta in pubblico, in vivo, la voce del Gran Coniglio.
2: Esatto, e questa è la voce del Gran Coniglio, la mia voce, la voce di Flavio Pasinelli.
0: Buongiorno Flavio. Per chi non sapesse chi è il Gran Coniglio, è una pagina satirica ticinese, una delle poche, mi viene da dire, che sopravvive, in cui parte dagli interventi del Gran Consiglio, soprattutto gli interventi del Gran Consiglio, per fare un commento, mettere in luce i fatti più ironici, le cose più assurde, e parleremo con lui oggi molto di satira, cosa vuol dire far satira in Ticino, ma soprattutto stiamo in media res, oggi si è andato alla conferenza stampa sulle dimissioni di Zalli.
2: Esattamente, oggi a Bellinzona c'era la conferenza stampa, immagino l'avete vista o sentita o almeno qualche stralcio l'avete percepito tutti. C'era il Consiglio di Stato, almeno quello che sarà 4/5 del nuovo Consiglio di Stato, perché non era presente Claudio Zalli che, come abbiamo scoperto oggi tutti quanti, chi più sorpreso chi meno, ha rassegnato le dimissioni con effetto al 30 settembre 2026. Quindi ci sarà qualche cambio in governo, in particolar modo secondo il principio della rotazione dell'ufficio presidenziale sarà Carobbio la nuova presidente, De Rosa vice, questo con effetto immediato, e poi dal 30 settembre appunto entrerà il subentrante, che anche lui più tardi nel pomeriggio dopo la conferenza stampa ha confermato la sua disponibilità, che per la gioia di tutti i democentristi è Piero Marchesi.
0: un partito new entry in consiglio di Stato,
2: sì, adesso non vorrei fare una gaffe in diretta per cominciare bene, ma sì, è una new entry in governo ticinese, sarà una sfida interessante, e poi andrà a delineare verosimilmente quelle che saranno le elezioni del Consiglio di Stato in primo luogo, ma anche poi in versione ridotta quelle del Gran Consiglio, che si tengono allo stesso momento, e più in là ci saranno anche due elezioni molto importanti, che sono quelle federali e il municipio di Lugano. Quindi chiaro, sono tanti i tasselli che girano attorno a questa vicenda
0: e che si muoveranno a seguito di questa decisione. Ne parleremo meglio dopo White Rabbit, ma prima un piccolo parlando di satira. È curioso che Zalli ha inviato questo comunicato stampa solo al tuo ex datore di lavoro, che è Radio Ticino.
2: Sono talmente bravi che... sì, è un fatto curioso che può lasciare spazio a più interpretazioni. Da una parte c'è l'interpretazione che è stata, penso, anche rilasciata da Angelo Chiello, il caporedattore di Radio Ticino, cioè che Radio Ticino fa informazione comunque imparziale, che non si è lasciata andare al sensazionalismo di questi giorni, ed è sicuramente vero, posso dirlo, anche se sono un po' in conflitto di interessi essendo ex lavoratore lì. E d'altra parte però c'è anche una questione di Zalli e di rispetto degli altri media. Zalli probabilmente ha voluto fare anche un po' una ripicca in questo modo verso i media che hanno coperto maggiormente queste vicende, penso in particolar modo alla Regione, che già ai suoi tempi c'era, ma anche al CDT, che è stato il primo a sollevare il caso, e la RSI, che ha calcato e prolungato la mano.
0: Ok,
1: noi ci limiteremo a dire Gran Consiglio e non Gran Coniglio per insomma non scambiarci e parlare con te che mi sembri preparatissimo. Vero. Preparatissimo perché devi anche insomma, ti piace far ridere, ma per far ridere bisogna anche saperlo fare, quindi parleremo di cosa significa far ridere in Ticino e se è ancora possibile.
0: Esatto.
1: Dopo la canzone che è
0: White Rabbit dei Jefferson Airplane.

0: Siamo di nuovo in diretta, Repubblica delle Palme, è mercoledì, siamo a Chiasso, abbiamo con noi il Gran Coniglio al secolo Flavio Pasinelli.
1: Giustissimo.
0: E per, titolare della pagina appunto il Gran Coniglio di Satira Politica, è stato alla conferenza stampa di Zali, su Zali di oggi, ma ne parleremo più in avanti. Ora, prima della pausa parlavamo proprio di questa scivolosità del Gran Coniglio, Gran Consiglio, che si rischia di chiamare l'uno come l'altro. Da dove ti è venuta l'idea, quando hai iniziato e soprattutto che voglia ci avevi di guardarti ore di diretta del Gran Consiglio?
1: Ma la cosa in realtà è un po' più divertente. Io ho cominciato quando ho scoperto sostanzialmente di non poter più fare il giornalista perché non c'erano le possibilità economiche per mantenermi in redazione. Io già seguivo all'epoca il Gran Consiglio, il Gran Coniglio, come lo chiamo io dal vivo. Per me ormai sono diventate la stessa cosa, mi scuseranno i Gran Coniglieri, come li chiamo io, ma coltivo, perché gestisco solo questa pagina, questa lore, un po' lore dicono i giovani, sì. Non so tutti i nostri ascoltatori che età abbiano, ma...
0: Speriamo che siano giovani, soprattutto.
2: Fardello, è giusto?
0: No, la lore è il mondo di riferimento,
1: è la trama, è la trama ma non è la trama, insomma, e quindi è il mondo, cioè il Signore degli Anelli, c'è la trama che racconta tutta la storia, la sinossi. E poi c'è quella che viene chiamata la lore, che è gli elfi, da dove vengono gli orchi. Ecco, in questo senso, okay. Qui nel mio mondo fittizio, alternativo, parallelo, il Gran Consiglio diventa il Gran Coniglio. Il nome in realtà è abbastanza banalotto, posso essere sincero, ma avevo una rubrica sullo sport e sui social, cioè il titolo mi piaceva un sacco perché era 3 più 3, durava 6 minuti, 3 minuti canzone, 3 minuti, quindi 3 più 3. A me piaceva, efficace, però non dava l'idea di cosa parlavo. E quindi mi sono detto, stavolta, se voglio fare qualcosa, se voglio iniziarla, perché ho iniziato in anonimo, senza avere conoscenze, così, quindi mi sono detto, ma come facciamo a far sì che la gente capisca che la mia pagina sia ironica, divertente, ma che parli di politica ticinese? E quindi la cosa più banale era il Gran Coniglio, e quindi il Gran Coniglio sia.
0: Beh, possiamo dire che funziona, comunque.
1: Ma sì, ha i suoi buoni riscontri, se posso dirlo, se posso essere giudice di me stesso. Sì, ho iniziato appunto che non sapevo neanche montare un video, che avevo toccato Canva, che per chi non lo sapesse è il software di...
0: Gratuito.
1: Beh, io in realtà ho la versione a pagamento, però è il software che ti permette di creare i post, sostanzialmente di fare le grafiche, di fare animazioni, in parte non faccio tutto lì. Ma sostanzialmente questo mondo era nuovo per me. Io seguivo il Parlamento, lo chiamo mio fetish, non sono l'unico, è tra i giornalisti che seguono, quindi saluto gli altri feticisti della politica cantonale. È noioso, nel senso, per carità, cioè tu arrivi lì, che vi spiego un po' come funziona, perché
0: certo,
1: magari
0: non avete
1: idea, cioè poi interrompetemi, sono logorroico. Ma tu arrivi lì come giornalista che magari alla mattina è una conferenza stampa, quindi a mezzogiorno hai già preparato un articolo o un pezzo, nel mio caso, da inviare, da mettere nel notiziario. A mezzogiorno e mezza arrivi lì in Palazzo delle Orsoline, che la seduta inizia alle 1 o alle 2, dipende un po', ti bevi il caffè, incominci a cicciarare, a vedere un po' che aria tira, perché non sei per forza tutta la settimana come la Regione o il CDT possono permettersi di avere un giornalista tutta la settimana o tre giornalisti tutta la settimana sul cantone. Noi, cioè, se sei alla sagra del caffè latte di Morbegno, vai alla sagra del caffè latte di Morbegno, cioè questa è l'informazione regionale in Ticino, piaccia o non piaccia, è giusto anche così, sì. Sinceramente. Però fatto sta che tu ti ritrovi, arrivi già lì impiccato, ti prendi un caffè, capisci

0: quindi ne approfitto adesso di questo spazio, di cui vi ringrazio tra l'altro, che spesso e volentieri durante la seduta i parlamentari fanno altro, ma fanno altro nel senso che fanno politica. Cioè sono lì che si accordano per una votazione che arriva dopo, sono lì che si contano per... Non è sempre come sembra da vedere da fuori. Io, per dire, li seguo in presenza, se non si fosse capito, le sedute il più delle volte. E quindi...
1: Ancora adesso?
0: Fuori, sì, se ci sono 4 giorni di seduta, magari il martedì lo salto perché... passo la notte a montare i video per farvi ridere, cioè. Quindi...
2: Infatti in tutte queste ore di ascolto come fai a capire che cosa può diventare un contenuto e che tipo di contenuti proponi?
0: Ecco, questo magari mi differenzia un po' da altri creatori di satira, dall'altro creatore di satira politica ticinese.
1: Chi sarà mai?
0: Che immagino conoscerete tutti anche meglio di me, probabilmente Sottobosco, che comunque saluto, anche se non mi conosce, non lo conosco. Ho un altro approccio, io mi faccio molto, molto ispirare... È difficile da spiegare, per me è un divertismo letterario.
1: Okay. Non hai un'agenda, diciamo, non vuoi far passare un messaggio.
0: Esatto, non ho un'agenda politica, la chiamo spesso per darmi un tono, anche satira metodologica, non è una satira ideologica che va verso, prendo l'esempio di Sottobosco, non me ne vorrà, ma lui ha chiaramente una sua idea, una sua presa di posizione, una sua visione, e la fa satira in direzione di quella visione. Io nasco dalla convinzione, cioè anche sono giornalista come voi, e ho bisogno di mantenere comunque una certa imparzialità. Sì. Questo bisogno lo sento mio. L'imparzialità ho scelto...
1: anche.
0: Sì, equidistanza è anche una buona parola. E io ho scelto di mantenerla non all'interno del singolo contenuto, ma all'interno dell'insieme della mia produzione, anche in parte per questo che ero anonimo, no? Sì. Non mi giudicate per Flavio Pasinelli, che a parte non mi conoscono, ma non mi conoscevano. Ma giudicatemi per quello che faccio, e non è perché faccio una storia adesso sparo, non era il caso, ho ricevuto lamentele dal centro che mi bersagliavo solo loro. Beh, se in queste 2 settimane avete fatto solo casini voi, me la prendo con voi, se 2 settimane dopo è la Lega, me la prendo con la Lega, così con i socialisti, e questa è un po' la mia linea. E in più cerco ispirazioni dal mondo artistico, da vari aspetti, da internet, dalla cultura memistica, ma anche dalla poesia.
1: La vedi più come un'arte, quindi? Che
0: sì, il divertismo è un po' più di un hobby, è qualcosa di artistico ma anche impegnato, chiaramente non pagato, in cui non ci guadagno assolutamente niente, anzi forse ci perdo qualcosa. E quindi sì, io non voglio sembrare arrogante, però cerco di... La satira, per semplificare al massimo, è ridere per... Questo per me è la satira. Ridere per qualcosa. L'ironia è ridere di, poi si può ridere con, cioè le preposizioni. Io faccio anche satira delle preposizioni, mi dicono, perché ma e però sono tutte particelle che danno molto valore alla frase se la pesi bene. E quindi la satira è ridere per qualcosa. E a me piace ridere per pensare e ridere per far pensare. Non voglio ridere perché si vada al mio mulino, si vada a dare acqua al mio mulino che non c'è.
1: Sì,
0: cioè io ho le mie idee chiaramente, ma la mia funzione di satirologo, mettiamola così, è di far ridere, di far pensare, di far riflettere, di far emozionare, di far capire, ma non di convincere qualcuno di qualcosa.
2: E ti aiuta a essere anche slegato dalla professione di giornalista, che ti aiuta di sicuro a capire i contenuti, le dinamiche politiche, ma essendo adesso slegato da un media... ti senti più libero per quel che riguarda appunto anche un tuo pensiero satirico? Dice, ma sì, ma pensiamola questa cosa, ci sta. Ti sentivi prima un pochino più quasi
1: ingabbiato,
2: esatto.
0: Allora, durante, faccio una piccola premessa, interrompetemi se vado lungo, ma durante il mio lavoro a Radio Ticino, devo ringraziare Angelo Chiello, non ho mai avuto paletti, cioè non ci sono mai state linee, cioè una linea editoriale che mi dicesse no, tu Flavio Pasinelli o tu giornalista non puoi dire questa cosa, non puoi fare questa cosa. Se c'era un'idea io non ero d'accordo, la discutevo, si è sempre stati aperti, forse... Vabbè, si è sempre stati aperti a discutere le cose e poi magari uno lo convinci, una volta non lo convinci, però si arriva, si aveva... una buon margine di libertà, molto più di quanto la gente potrebbe pensare da casa. Questa è la realtà di Radio Ticino, per carità non conosco meno dito le altre, posso immaginare che non tutte le realtà siano come queste, come già accennavamo prima, per il caso Zali potrebbe confermarlo, come no, dipende da chi chiedi. Io sono un po' di questo avviso, sinceramente. Il fatto di essere più che altro di conoscere le persone, perché io ho iniziato anonimo, ve l'avevo detto, no? E... appunto, per evitare di un giudizio privato, personale.

0: Male che io sono l'ultimo arrivato, chi sono io? Cioè, che autorità ho, che autorevolezza ho per parlare, per ridere di gente che è lì che fa. La politica comunque in Ticino è un'attività praticamente volontaria. Adesso qualcuno mi verrà la pelle d'oca, ma è così. E quindi, visto che è una politica di milizia, io chi sono per dire guarda che sei cioè, un barlafus.
1: Sì. Cioè,
0: Però poi
1: non
0: alla
1: vuoi
0: fine.
1: porti superiore a loro, insomma, vuoi fare un commento.
0: Ma non volevo essere arrogante, non volevo imporre la mia visione del mondo e dire c'è la cosa giusta e c'è la cosa sbagliata.
1: E tu sei un
0: Io,
1: pirla perché non la pensi come la penso io,
0: esatto,
1: cioè.
0: cioè, quando dico satira metodologica, alcune cose non funzionano. Adesso mi viene in mente il tema del nucleare, per esempio. Lì è uno dei pochi temi su cui mi sono espresso citando la mia posizione reale, che è contraria ai dogmi. Ma non è che vuol dire che io se mi espongo contro il referendum nel nucleare, che poi mi espongo, non dico cosa dovete votare, ma io metto in evidenza una cosa in cui credo in modo particolare, in questo caso, non che le altre cose non ci credo, ma questa fa parte della mia visione del mondo, io ho un background scientifico, io sono laboratorista in chimica alla base, e quindi questo mi è rimasto. Quando tu mi dici che il nucleare è pericoloso, io vado a vedere cosa significa essere pericoloso, quali sono le conseguenze della scelta di vietare il nucleare. E poi vado a capire, cioè dico. Qua si tratta in sostanza di un divieto dogmatico del nucleare, adesso non voglio fare campagna elettorale, ma si tratta di un divieto dogmatico che vuole essere abolito. Non vuol dire che dopo andranno costruite per forza di cose centrali nucleari, quello è un discorso a parte, ma adesso discutiamo sul punto. E poi sono convinto, tra l'altro, ma lo dico qua e ne approfitto, magari c'è qualche verde che mi ascolta, che anche nel loro partito ci sono molte persone che non sono favorevoli a questo referendum perché per la decarbonizzazione, magari in Svizzera no, ma nel resto d'Europa e del mondo il nucleare è imprescindibile, secondo molti esperti.
1: Ok. Ok, fantastico. Torniamo a parlarne dopo testamento di un buffone, se non sbaglio, dei
0: Magnifica.
1: Talco, scelto dall'ospite, e gli chiederemo di più su cosa vuol dire fare satira in Ticino e magari quali sono i suoi punti di riferimento anche a livello satirico. A tra pochissimo.

0: ed era Testamento di un buffone dei Talco, scelto dal nostro ospite Flavio Pasinelli, alias il Gran Coniglio, qui con noi alla Repubblica delle Palme. Come mai hai scelto questa canzone?
1: Ma è una canzone che trovo adeguata al Gran Coniglio, per esempio, e che ho già citato anche nel Gran Coniglio, quindi quando mi avete chiesto di pensare a una canzone ho detto Il Testamento di un Buffone. Se avete ascoltato, beh, i Talco prima di tutto è un gruppo ska punk italiano molto curato nelle musiche e nei testi. Io non sono un grande amante di musica, nel senso piace come a tutti, ma non sono un grande melomane, un grande esperto. Ma questa canzone, il testo è particolare, dice a un certo punto di fare attenzione, no? Che c'è un buffone armato di poesia che danza ancora con i suoi sogni, e questo in fondo era il Gran Coniglio, un buffone, che faccio io il buffone armato di poesia, perché soprattutto all'inizio i miei riferimenti erano piuttosto poetici e il mio sogno era quello di fare il giornalista, sogno interrotto, bruciato e chissà che ritornerà, però il palliativo era il Gran Coniglio, quello è la mia terapia.
2: Ok, quindi ti identifichi nel testo della canzone in qualche modo, nell'aspirazione, che poi dicono sempre il buffone di corte in qualche modo è quello che può dire la verità anche al re, no?
1: Esatto, questa è un po' una delle mie figure di riferimento, se vuoi. Magari adesso ti anticipo la domanda, faccio un po'
2: Mi freghi
1: l'antipatico.
2: così?
1: Te visto? Sì, cioè, magari uno pensa, ma chi sarà le ispirazioni? Sarà il diavolo? Sarà Sottobosco? Sarà il cabaret della Svizzera italiana? Sarà Crozza? Sarà... No. Le mie ispirazioni sono piuttosto artistiche, quindi Parini, il
2: Vabbè.
1: giorno. Cioè, sono la stand-up comedy americana, George Carlin, Bill Hicks o inglese, Ricky Gervais. Sono UNESCO, non so se conoscete,
2: Sì.
1: Teatro dell'Assurdo, Rhino
2: Rhinoceros.
1: Seros, esatto, che anche lì, se ci pensate, un testo che Sartre dice il teatro dell'assurdo è inutile, non serve a nulla, fa ridere basta, e UNESCO se ne esce... Sartre aveva in mente la cantatrice Calva, per intenderci, la chantatrice Chauve. Ma UNESCO se ne esce con questo pezzo in cui parla della gente che si trasforma in rinoceronti, una pièce teatrale, scusate, non pezzo, e parla di rinoceronti, gente che si trasforma in rinoceronti, ma è tutta una metafora, una grossa metafora della nazificazione
2: Della
1: della
2: Romania. Ah,
1: Francia in questo caso.
2: io pensavo della Romania, dato che lui era
1: No,
2: rumeno in
1: mi sembra che
2: origine,
1: fosse
2: però.
1: della Francia, perché lui sì, è rumeno, ma apolide, però in generale dell'Europa, possiamo dire, adesso
2: Ok.
1: senza timore di
2: Sì.
1: essere smentiti. Perché lui era un rumeno apolide, ha vissuto in Francia, ha scritto in francese.
2: Ok. Tra l'altro mi viene da dire così, piccola parentesi, io ho trovato, ci avevamo fatto leggere il testo al liceo. E nei tempi recenti, cioè diciamo gli ultimi 15 anni, io mi sono spesso trovato nella situazione di dire sembrava profetico, cioè figure insospettabili adesso che iniziano a usare posizioni di destra sempre maggiormente. Trovi ci sia stato un... Beh sì, cioè, cosa pensi di questo? Ritieni sia ancora attuale?
1: Non ritengo, perdonami
2: Ah, ok.
1: l'interpretazione perfetta, nel senso che, cioè, ci sta per un'interpretazione come uno può studiare al liceo, ma secondo me è più, che magari anche è estremamente attuale, ora che mi ci fai pensare, sì, è più il fatto che uno accetta questo cambiamento, che uno dal giorno all'altro può svegliarsi e da essere umano diventa rinoceronte, ma può colpire tutti, può colpire me, cittadino borghese, altolocato, che vado a Rotary Club, può colpire me che vado al centro sociale, può colpire me che vado in chiesa tutte le domeniche, o anche sabato, non so io. Può colpire chiunque. Ed è come questa società possa trasformarsi così, cosa permette, quali anticorpi sono mancati. E sono alcune domande, mi permetto di ricollegarmi al caso Zali, al caos Zali, perché in realtà sarebbero i casi Zali. E lo chiamo così, ma è un po' ingiusto, se mi permettete, perché in realtà le problematiche che secondo me sono emerse sono maggiori. Cioè, sono maggiori, non si dovrebbero limitare al solo e singolo Zali. Ma come ho avuto modo di scrivere
2: Recentemente in un post.
1: recentemente in un post, c'è una normalità. Cioè, io deduco, no? La mail, per esempio, parliamo della mail, se posso permettermi,
2: Sì, certo.
1: che Zali ha inviato per fare una raccomandazione a questa sua amica, si presume, per raccomandarla alle LOC. Lui ha mandato una mail in copia a De Rosa. Questo 6 anni fa, oggi De Rosa in conferenza stampa ha detto sostanzialmente: io non l'ho comunicato perché c'era l'urgenza del Covid, l'urgenza del Covid, e quindi la priorità al momento era il Covid. Ok, la priorità al momento era il Covid, cioè ok, lo dico io adesso qui, nel senso ok, lo mettiamo da parte, lo teniamo, va bene. però il Covid è passato da qualche anno. Però com'è possibile? Cioè, la domanda che io mi faccio da esterno
2: perché
1: è...
2: Perché poi non è più mai uscito. Cioè...
1: Ma già prima ancora, perché Zalì ha messo in coppia a De Rosa? Perché?
2: Sì.
1: Perché? Sono cioè, nel senso, sì, non chiaro. So darmi una spiegazione, non pretendo che me la dia Zalì o me la diano De Rosa. Però da cittadino, da esterno, io noto questa normalizzazione della devianza. È una teoria sociologica e ho fatto... È anche un po' quello che dico, che faccio satira guardando all'alto. Cioè c'è un modo di fare satira dal basso, molto istintiva, emotiva, e funziona, prende molto piede, prende la gente, lo stomaco, le emozioni. Funziona e piace anche a me, ma io sono un po' intellettualoide ogni tanto. E quindi partendo da quello ragiono su quello che vedo, la stampa ragiona a modo suo e si è già espressa, e quindi è inutile che ritorno a dire la violenza è cattiva, va stigmatizzata, è giusto, è sacrosanto e ci mancherebbe altro, è così. Però come si è arrivati al punto da poter accettare un'email del genere? Un capo dipartimento di un altro dipartimento che scrive e mi manda in coppia?
2: Sì.
1: Ma cioè, quanti passaggi, quante deviazioni sono state fatte per poter arrivare a questa situazione e dire è normale?
2: Chiaro.
1: Nel senso, se io mangio, scusate, poi vi lascio, se io mangio un dolce oggi e dico è l'eccezione della regola, ma fra un mese quel dolce è diventata la regola, quando io farò un'eccezione mangerò due dolci e due mesi dopo sono tre dolci. È questo un po' che mi viene da temere, è un po' questo che penso che magari non così articolatamente, ma l'hanno sviluppato, l'hanno percepito, l'hanno sentito anche i cittadini. E io ho un po' paura che ci sia una dissincronia, scusate il termine, un disallineamento tra quello che la popolazione chiede al governo e quello che il governo pensava gli chiedesse la popolazione. È chiaro che sul fatto penale, sul fatto eventualmente penale, sul fatto pratico e tutto, è più grave l'eventuale pestaggio di una donna,
2: sì,
1: o la raccomandazione di fare tutto quello che sappiamo.
2: Però il sistema che si sembra intravedere dietro quest'altra mail...
1: È più significativo, esatto. Userei. Uno è più grave, l'altro è più significativo, sintomatico di un sistema, di un'istituzione che forse si è abituata troppo a tollerare determinati comportamenti. Io non lo so e non posso saperlo, nonostante qualche contatto privilegiato, ma direi che questo elemento non può essere trascurato. Non sono d'accordo ad arrivare a dire che si debbano dimettere tutti e non ricandidarsi tutti, però secondo me, cioè io come critico, come cittadino e come autore satirico, prima che come giornalista qui non mi esprimo, mi aspettavo una posizione più forte e una riflessione che andasse oltre al singolo caso Zalì e alle singole telefonate, e che mettesse un po' in riflessione tutto il sistema in maniera più coerente.
0: Poi in Ticino mi sembra, no, che c'è un po' questa, insomma, tendenza a dire vabbè, ma lei in sci. Nel senso che magari tu dici come satiro, ti ispiri a grandi satiri che però criticano l'impero britannico e la grande America, insomma grandi grossi sistemi che da una parte sembrano quasi più facili da criticare, no? E dall'altra invece c'è quest'altra realtà molto nostrana, molto anche chiusa in se stessa, campanilista, per cui è difficile anche vedere dove... È un po' perché siamo provincialotti e un po' dici no, guarda che qua c'è la roba che scotta, no? Come fai a anche equilibrare questa tensione?
1: Prima di tutto io ho scelto di limitarmi il campo, nel senso mi sono posto la domanda su cosa faccio satira. Mi sono detto, ma in realtà in Italia c'è gente che sa fare satira, in Francia c'è gente che sa fare satira, in Inghilterra, in America c'è gente che sa fare satira. In Ticino, cioè sì, Sottobosco l'abbiamo già citato, la fa in un altro modo, non fa quello che farei io, ma cara grazia che c'è e che la porta avanti.
2: Però sì, altre voci non però, vengono.
1: Però no, c'era una grande tradizione storica di satira, sì, in Ticino. Io la reputo morta, mi scuseranno i Savoia di turno, chi ha lavorato al diavolo e tutti gli altri, ma io non discendo da questa tradizione. Quando mi hai chiesto quali sono i miei riferimenti, sono altri, sono esteri, io non mi sento in collegamento con la tradizione satirica. Io sono un estraneo a quella che è la satira ticinese,
2: va
1: per
2: bene,
1: quanto mi riguarda.
2: Ci stai dando il lancio per il prossimo argomento dopo la prossima canzone, che sarà proprio cosa vuol dire fare satira in Ticino e cosa vuol dire per te fare satira in Ticino. Quindi scaldate le polveri, ascoltiamo Destra e Sinistra di Gaber e torniamo qua.

ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi sono di destra, ci annoiano

sia solo un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra?

0: basta.
1: Siamo di nuovo in onda, la Repubblica delle Palme, Chiasso, siamo qui con il gran coniglio, Flavio Pasinelli, satirista ticinese su Instagram, che prende spezzoni del Gran Consiglio ticinese e li usa per dare spunti satirici sulla nostra realtà. Stavamo parlando, ci ha dato l'assist perfetto prima della canzone di Gaber. Cosa vuol dire fare satira in Ticino? Quali sono le peculiarità?
2: Allora, le peculiarità, è come dicevi giustamente tu prima, è che, vabbè, io indico, ma nessuno vede da casa, ma...
1: Parla di Christian.
2: Ecco, così sapete anche voi, sì, Christian diceva prima. La peculiarità del Ticino è che siamo tre gatti, siamo letteralmente 360.000, adesso sparo a memoria, abitanti, e quindi ci conosciamo tutti all'interno del Parlamento, si conoscono tutti fra di loro, vabbè, ma questo anche nei grandi stati, ma in misura minore, ma ci conosciamo tutti anche fuori dal Parlamento, cioè chiunque, quanti gradi di separazione ci sono tra te e un consigliere di Stato? Meno di 4 sicuramente, adesso non voglio fare i calcoli.
3: Sì. Faremo un'inchiesta.
2: Faremo un'inchiesta, possiamo fare i conti con i vari ministri e vedere... E ci conosciamo tutti, a Canetta avevano fatto questa domanda penso 10-15 anni fa, quindi non azzardo a ripetere la risposta a memoria perché sbaglierei, però sostanzialmente diceva non possiamo fare 5 minuti, se volete, se avete in mente il riferimento, sì, satira, RTS, che è anche quello uno dei miei riferimenti volendo, perché se lo facciamo dopo 2 giorni ci chiudono tutto, perché vabbè prendiamo in giro i luganesi, prendiamo in giro i locarnesi e poi prendiamo in giro il parroco, ci chiudono tutto.
3: Ma il problema è perché ci chiudono o perché non sappiamo ridere?
2: Questa è una bella domanda. Secondo me è una questione sia culturale, posto che secondo me la satira non è solo risata, ma è anche di più, va oltre la risata. Però già da una parte facciamo fatica a ridere di noi stessi, facciamo fatica a riconoscere gli errori, facciamo fatica... a riconoscere che se sbagliamo non è grave, cioè capita, sì. Siamo umani, chi lavora sbaglia, succede, l'ho fatto, basta, cioè è morto qualcuno, no? L'importante è che non si ripeta l'errore. E è un po' questo che, per esempio, tornando al caso di oggi, vedo mancare, che non vedo la crescita di anticorpi che possano evitarci il ripetersi di un caso esattamente identico. E questo è anche il riferimento aeronautico che io cito. Se si guardano gli incidenti stradali, c'è un incidente stradale, si cerca un colpevole e si trova il colpevole. E invece nell'incidente aereo si cercano le cause dell'incidente, poi si trova anche il colpevole, ma si cercano le cause in maniera che non si ripeta più l'incidente. E per me questo è fare satira in Ticino, perché siamo talmente piccoli che le cose sono sempre le stesse. E fare satira in Ticino è questo, secondo me. E in più è offrire sguardi, prospettive, idee, perché non perché deve farlo la satira, ma perché non lo fa nessuno, sì. Perché non lo fanno i giornali, che non riescono, perché sono un po' impotenti, giornali, tutto il sistema mediatico sono un po' impotenti oggi, fa magari storcere qualche naso, sentirlo dopo le ultime votazioni sui sussidi ai media, però i media, io per primo ne sono vittima, sono in situazioni abbastanza deprecabili, non hanno le forze culturali, i partiti anche, c'è un ricambio generazionale qua in Ticino che mette paura, non solo a me ma anche ad altri che seguono la politica e magari non lo dicono apertamente, lo dico io adesso, io per loro, mi permetto.
1: Ma cosa intendi? Che manca un ricambio generazionale?
2: Manca un ricambio generazionale, manca un cambio generazionale, cioè non vedo chi può prendere
1: il posto.
2: Adesso
1: dici.
2: So che Dadò mi perdonerà, no, non lo so, ma spero, non vedo chi possa sostituire Dadò nel brevetto, adesso cito Dadò ma è lo stesso Sirica, chi può sostituire Sirica? Andate in Parlamento e ditemi chi può diventare presidente del Partito Socialista se Righetti e Sirica se ne vanno? Chi?
1: Sì.
2: Cioè nel senso, e lo stesso lo faccio per tutti i partiti, cioè non è una questione, ecco, un'altra cosa che è molto difficile e poi smetto di essere logorroico è il fatto che ci conosciamo veramente tutti, cioè anch'io che commento conosco chi è lì,
1: sì. Quindi ti rischia che ti fai condizionare comunque anche te in qualche modo se crei un rapporto con,
2: cioè non
1: figura.
2: Posso dire sono tutti capaci.
3: Però tu stesso dicevi che i primi ad essere entusiasti erano le politiche e i politici ticinesi, anche del tuo canale, nel senso che a volte ricevi dei messaggi, comunque a loro piace questa dimensione un po' satirica anche del loro lavoro. Quindi è interessante questa cosa, cioè loro sentono loro stessi la mancanza della satira.
2: Sì, non so se la chiederebbero se non ci fosse, ma visto che c'è ne approfittano per ridere, perché parliamoci chiaro, cioè adesso non faccio i nomi, ma sicuramente anche lì all'interno del Parlamento si mandano i messaggini su WhatsApp come facciamo noi tre giornalisti e ridono di quella battuta, ridono di quella cosa, ridono di quella gaffe. Lo fanno anche loro fra di loro in misura chiaramente più rudimentale, come lo faccio io con i miei amici. Non è che ci passo 8 ore per montare un video, se lo mando a mio amico ci passo 5 minuti, la qualità sarà peggiore, quello che è. Questo è, ma sì, però è impressionante, cioè non mi aspettavo quante persone mi potessero scrivere durante una seduta. Uno dice, ma intanto ci seguono in 20 del Parlamento, ogni tanto si sente dire per quei 14 che ci guardano da YouTube. E ok, però intanto io magari ricevo 15 messaggi da parte di chi è dentro il Parlamento durante una singola seduta, da 15 persone diverse, dico. E poi ricevo altri tanti messaggi, se non di più, da chi è fuori, che mi chiede spiegazioni, che mi chiede interpretazioni, che mi chiede qualcosa. E in Ticino abbiamo anche questo vantaggio, siamo pochi, io ho meno di 3.000 follower, insomma, non è che... per quanto sia già un buon traguardo per una pagina e faccio degli ottimi numeri secondo le altre metriche.
1: Quindi il tuo scopo in qualche modo, o forse lo scopo che è arrivato al di là di, mi sembra fare comunicare tra loro i politici, ma è di, come dire, far vedere a chi magari non ha il tempo, non ha la possibilità, far capire meglio le dinamiche del Gran Consiglio, che comunque ha ancora un potere legislativo,
2: sì, cioè ancora io... dipende che governo eleggeremo, immagino.
1: Dico no. Ancora perché non c'è mai limite al peggio, l'impressione degli ultimi 30
2: no,
1: anni.
2: Hai ragione, non so risponderti bene, ma hai ragione.
1: No, quando dicevi anche che dici per te la satira non è solo far ridere, mi sembra che c'è un elemento informativo importante.
2: Sì,
1: per
2: sì, adesso al di là della battuta io credo che il ruolo della satira non sia fare informazione di per sé, sia una complementarietà. Per me la satira è anche una forma di giornalismo, in quanto io sono un giornalista e amante del mio mestiere. Però la satira deve essere complementare all'informazione. Se uno si informa solo sul Gran Coniglio non si informa, si disinforma. Io sono uno strumento, se uno mi vuole considerare così, che va insieme alla stampa, cioè senza la stampa io non esisto, io faccio reaction, se fossi un rapper direi che farei sampling, non so come si dice, o faccio poesie, cioè ho degli strumenti anche nel montaggio, per dire, che non sono quelli cinematografici classici, perché non so montare. Io uso le lingue che conosco, io vengo dalla filosofia, vengo dalla letteratura, dalla poesia, e quindi uso quegli strumenti lì, li adeguo, sono un nerd, quindi anche quell'elemento è tanto ricorrente. Immagino che qualcuno ha percepito la sovrabbondanza di francese rispetto al tedesco, perché mi nutro di tanta informazione francese, quindi c'è più che sia la musica, che sia la battuta, che sia la citazione. E voilà.
1: Comunque si sente questa ricchezza culturale anche, penso sia una tu, nel senso, poi...
2: Sì, è forse il mio grande vantaggio, nel senso che io non adesso non voglio tirarmela troppo di nuovo, ma non seguo politica. Io ho vissuto 10 anni a Friburgo, pochi lo sanno, cioè poi i miei amici sì, la mia famiglia sì, chiaramente, ma io ho vissuto 10 anni a Friburgo, 10 anni nei quali tornavo 2 volte all'anno in Ticino, quindi la cronaca ticinese, la satira ticinese, anche quello prima dicevo sono scollegato, non la seguivo veramente, io vivevo in un altro mondo, io guardavo gli esteri, mi informavo sugli esteri, sempre amato l'informazione, l'attualità, leggere, tutto quello, però non il Ticino. E quindi quando sono arrivato qua io avevo tantissime prospettive, poche conoscenze che mi sono fatto, cioè, oltre al lavoro normale dei 40 ore, 45 ore settimanali, 48 quello che è, arrivi a farne di più, perché ti devi formare sia per la tecnica, che ho dovuto imparare a fare tutto, sia per quello che è l'informazione cantonale. Quindi io l'informazione cantonale, tanti anche politici pensano che sia più esperto di quello che io sia realmente. Quello che ho, il mio vantaggio, è avere una mente abbastanza aperta, non sono specializzato in niente, però ho una cultura vasta, l'occhio attento, e mi permette di fare dei collegamenti che magari altri non fanno, ma non per demeriti loro personali, ma anche per un contesto nel quale si trovano a lavorare. Chiaro che se lavoro per un giornale non posso permettermi di, per esempio, citare Franco Fortini 3 poesie integrali, chi mi legge, cioè grazie. Io lo faccio perché danno qualcosa a chi è in grado di capirla, e se uno non è in grado di capirla, che passi al prossimo contenuto, che è quello più leggero, eccetera, eccetera.
3: Ma conoscendo appunto quello che succede anche un po' oltre Alpe, oltre confine, se dovessi insomma un po' fantasticare su cosa ti piacerebbe vedere a livello satirico in Ticino, cosa diresti?
2: Bella domanda. Allora, io ci avrei già il programma fatto, se volete. No, per me sarebbe l'ideale avere un... ideale, sarebbe fantastico avere un second a minute, qualcosa di simile. Una struttura che ti permette di approfondire dei temi, essere satirica ma anche informativa. Adesso sarà difficile con i cambiamenti che intercorrono in RSI, Teleticino non ha le capacità finanziarie, suppongo, per farlo. E quindi l'unico che potrebbe farlo è RSI, adesso vediamo con la riorganizzazione interna, ma penso che sarà resa impossibile da questa riorganizzazione qualsiasi progetto che vada in questo senso. Secondo me quello sarebbe il top di contenuto che si possa fare, perché ti permette di unire le interviste, quindi gli approfondimenti culturali, al divertissement e all'informazione. E, perché il vantaggio della satira è che è più accessibile a chi non ha la voglia, l'intenzione di approfondire tutti i temi, eccetera, eccetera. Ti permette di farlo in un modo più soft, più leggero. E quindi anche un paletto d'ingresso, cioè una scalinata d'ingresso a quello che è il mondo della politica, che dovremmo prestare tutti più attenzione. E quindi sì, farei qualcosa come Sankando Minute, e idealmente, secondo me, la cosa ideale è avere qualcuno che faccia satira, ma che sia al contempo all'interno di una redazione che segue il cantone.
1: Sì.
2: Io non sostengo che la satira debba essere fatta a tempo perso, cioè a metà tempo, e a metà tempo tu segui la cronaca cantonale. Sì, io non sono sicuro, e questo è anche un po' uno dei miei timori quando ho creato questa pagina, sinceramente, che i politici mi risponderanno come mi avrebbero risposto se non fossi il Gran Coniglio. Quel giorno che io tornerò a fare cronaca cantonale, me lo auguro che tornerò a fare la cronaca cantonale, Zali, adesso Zali non più, ma De Rosa mi risponderà alla stessa maniera, Dadò mi risponderà alla stessa maniera, Sirica mi risponderà alla stessa maniera, oppure cambieranno atteggiamento perché io ho impostato questo ruolo. Questo è un po' difficile. In più,
1: è dura far convivere proprio i due ruoli in una sola persona, viene da dire. Cioè, come indossare un cappello diverso?
2: Secondo me è relativamente facile, nel senso, si parla spesso in questo periodo storico di conflitto di interessi, ma secondo me, cioè, sì, è un problema reale, ci mancherebbe altro, ma per come l'ho vissuto io non esiste in questa realtà, cioè se uno fa, non c'è questo conflitto di interessi. Il problema è chi lo guarda da fuori, nel senso, io posso mettermi a lavorare con un politico e lo stesso giorno fare un post e prenderlo per il culo, scusate il francese, e non mi succede, cioè nel senso, io sono patti chiari, amicizia lunga, se qualcuno vuole chiedermi una mano per fare un post gliela faccio, ma poi non è detto, cioè non è escluso che io lo critico per un'altra cosa.
1: Chiaro.
2: E quindi io sto giocando un po' questo, l'equidistanza, io sto cercando di essere vicino da tutti ma anche lontano da tutti, e non essere magari vicino a uno,
1: quindi non vincolato dagli scambi di favori che nel nostro caso
2: no, esatto,
1: ci sono tanto.
2: Non legato alle dinamiche di familismo e di partito.
3: Quindi ti stai preparando per l'anno prossimo, sarà un periodo duro con le elezioni.
2: Ma io sono sempre preparato, io sono un feticista e quindi non vedo l'ora.
1: Ok, fantastico. Noi ci iniziamo a avviare verso la chiusura. Grazie mille Flavio, ascoltiamo ancora una canzone, ci salutiamo e vi presentiamo una piccola novità per la settimana prossima in casa Radio Gwen. A tra pochissimo.

0: Di nuovo qui siamo un po' in chiusura, ci dispiace perché potremmo parlare di questo tema altre 2 ore. Siamo alla Repubblica delle Palme, Radio Gwen, sono le 18:26, abbiamo con noi il Gran Coniglio, detto anche Flavio, satirista ticinese, stiamo parlando di cosa vuol dire satira in Ticino. Christian gli ha chiesto quale sarebbe la sua speranza di un media satirico in Ticino, io ti chiedo invece, tu hai questo Gran Coniglio. Qual è la tua speranza per lui? Dove vorresti vederlo arrivare? Vedresti le collaborazioni con dei media, per dire, appunto?
1: Sì, la risposta è secca, sì. Il mio sogno, boh, non so quale sia il sogno. A me piace come creatura indipendente e libera, ma credo che possa venire valorizzata notevolmente perché le mie capacità nel montaggio sono ridotte, le mie capacità X, Y, Z, cioè non sono un tecnico in tutto quello che faccio. Come dico spesso, mi arrabatto e quello che esce, esce. Adesso forse sono un po' eccessivamente critico. Però sono convinto che con le professionalità che ha una RSI, che ha magari anche una Teleticino, si possa fare un prodotto molto più di qualità, con delle tempistiche e che magari mi permetta anche di mangiare a fine mese. Cioè,
0: Non
1: non sarebbe
0: sarebbe
1: male come
0: male.
1: cosa. Però,
0: Piccoli
1: cioè,
0: dettagli della vita.
2: Queste velleità di voler
1: queste
2: sopravvivere.
1: ambizioni, no? Sì, è un po'. Cioè, a me starebbe anche bene continuare questo Gran Coniglio part-time e trovare lavoro come giornalista normalmente, che è un po' la mia ambizione, ma davvero mi piacerebbe anche che la satira in Ticino prendesse vita, perché ne abbiamo davvero bisogno, i fatti di questi giorni ce lo confermano una volta in più, e soprattutto abbiamo le capacità cognitive, mentali, analitiche e umane per avere della gente che faccia satira in Ticino. Io di questo sono convinto, sia all'interno del, cioè vabbè, a parte me stesso, ma ci sono anche altre persone con capacità e capacità analitiche non solo, che potrebbero veramente riprendere in mano o continuare o collaborare con altri e sviluppare una forma di giornalismo più al passo coi tempi.
0: Penso che una cosa che speriamo tutti, viene da dire, noi avremmo voluto, abbiamo voluto farlo anche con la Repubblica delle Palme, noi è da anni che parliamo di fare un programma satirico e avevamo iniziato con Viscere che lo era a metà, era un po' strano, non quello sguardo di sufficienza, Christian, per il nostro figlio prediletto, però sì, viene quasi da dire, speriamo che arrivi un dottor Xavier, voglia mettere insieme X, è un magnate che abbia voglia
1: Beh,
0: di fare un qualcosa di satirico in Ticino, non sarebbe
1: nel caso
0: male.
1: sapete dove trovarmi, no? Il Gran Coniglio. Io ho anche fatto candidatura di posto di lavoro da quella pagina, giusto per capire appunto quanto comunque penso venga riconosciuto dai colleghi giornalisti che possono ancora fare i giornalisti il valore di questa pagina, oltre che dai
0: Chiaro.
1: politici. Me lo auguro.
0: Chiaro. Io non so di te perché non c'ero, ma ai tempi di Cicerone News, Sottobosco era ogni post di Sottobosco era citato all'interno della redazione, sviscerato e cioè, credo che hanno piacere che esista una satira anche.
1: Sì, giornalisti, politici, ho dei feedback chiaramente, nel senso so che viene seguita, uno su Instagram lo sapete, le storie uno vede chi le visualizza, quindi so chi visualizza le mie storie, so con che frequenza le visualizza, eccetera, eccetera, quindi penso che la gente abbia capito che oltre alla risata scema che ogni tanto faccio fare, perché ci vuole anche quella, ci sia di più e che spero che tutto questo lavoro, perché sono decine, centinaia di ore di lavoro comunque, mette in mostra il mio valore come non ho potuto mostrare altrove e che qualcuno lo riconosca. Ho avuto anche dei contatti, ma non si è mai concretizzato nulla a livello professionale. Io mi auguro che in Ticino qualcosa per la stampa possa cambiare prima che per me personalmente, ma per la stampa tutta.
0: Penso che ce lo auguriamo tutti.
3: Diciamo che il materiale non
0: Sì,
3: manca, quindi.
1: sicuramente. Sì, temi da trattare sono infiniti.
0: Chiaro. Grazie mille Flavio Pasinelli, grazie mille Flavio, grazie mille Gran Coniglio, è stato interessantissimo, bisognerebbe parlare di più di satira, magari continueremo questa discussione in futuro e se l'abbiamo dissato un po' di volte, se Francesco Sottobosco voglia di risponderti
1: Io saluto con piacere, nel senso,
0: quando vuole,
1: e anche grazie a
0: salutiamo.
1: lui va detto che io posso fare quello che faccio, probabilmente, perché la gente si è già abituata a proposito di nuove normalità, qualcuno che spara a zero. Cioè, non va,
0: Ma
1: anche
0: si
1: se uno
0: vede.
1: non lo apprezza Sottobosco, cioè vanno riconosciute comunque le sue capacità, le sue qualità.
0: Ma sì, ma poi è normale che ci siano anche differenze di visione
1: E non
0: all'interno
1: ci
0: di un
1: siamo mai parlati,
0: settore.
1: tra l'altro, mai discusso,
0: Mannaggia,
1: ma neanche,
0: speravamo
1: mai
0: avessi un gossip.
3: Ah, vi invitiamo per un dissing reciproco.
1: Ma volentieri una freestyle rap battle.
0: Esatto. Bene, grazie mille Flavio. Christian, siamo rimasti io e te, siamo in chiusura, dobbiamo lanciare qualcosa di speciale che succede settimana prossima. Settimana prossima siamo a Casa Azul con Radio Gwen, da mercoledì 5 ci sarà di nuovo la Repubblica delle Palme, poi ci sarà un palinsesto speciale, troppo lungo per riassumerlo in breve, vi consiglio di cercarlo sui social, avremo Natasha tanti talk sui diversi podcast che portiamo avanti. E quindi venite a trovarci a Casa Azul, ci saranno anche eventi a cui si può partecipare, ascoltateci. E
3: ricordo, Casa Azul è a Gordola.
0: Mancavano giusto 4 V di quelle giornaliste.
3: Esatto. Durante il festival, sempre dal 5 al 9 di agosto. Ringraziamo anche Armando, che il nostro tecnico sta morendo di caldo.
4: Grazie a voi, si sta facendo la sauna.
3: L'assistente che sta facendo.
4: Gli sta sventagliando il suo ventaglio, infatti esatto. Gli sono molto grato, grazie alla vita.
0: Là abbiamo detto il nome.
4: Ma si poteva?
0: Ma certo che si può. Però.
4: Ma ci sono diverse le lite nel mondo, voglio
0: dire. Esatto, chi mai sarà. E Armando, te avevi un'altra cosa da ricordarci?
4: Sì, ricordo il pubblico e cari ascoltatori e ascoltatrici che alle 20 andrà in onda una puntata di Gwen Electronic.
0: Di Susanna
4: Agostimirovic. Scusa Susanna, c'è un sacco fatica, sono un po' dislessico e un po' sì vabbè.
3: Anche un po' caldato.
4: Sfida un po' la nostra dislessia, insomma.
0: Se volete approfondire la musica elettronica in Svizzera, appunto alle 20 Gwen Electronics. Grazie a tutti e a tutte, ci vediamo, sentiamo settimana prossima, un grande abbraccio e buona serata.

gold thread, so delicate.

ce l'hai.

electronic.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

save me, because I am lonely. I thought you were

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

macchie elettroniche, quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo sul nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In a late autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?